Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, moluto tenina a ina furau, l'avevi na spina, a bocca di ciao. La fova tombiala e quella voliu, un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

nome è Curdin Foppa. Io ti vedo il bien divertimento con la musica da Purs de Cazzis e il programma di musica Grigium Sonore.

0: RTL Grischun sonor.
1: Cula libertà pel ciao anciaiva, el cirp poraiver minchia giaina, vedi crap lume mie gronz.

Schnaus vidò, se centaus in corridor. Na venda losa, se lo Schnaus sul planciu in bogn. A in quel bogno il fracau in ghilter dius giù alla canalizzazione. Losa in ustra scacca mi arde, tenu ein al flat lo Schnaus atras. O da quai ror, e giù è la mar, sanoda te pauper, sanoda!

Cun quella gliada, da Luise Famos. Cun quella gliada m'ha già vert un muon tresch nouf. Ed asch semna ein di mescor milierst flors. Des man vent da not din sta am Ciarezza e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scuverta.

Oz weider c'è tot so zur, ci posso ir tot alla malure, fet stop fose pass mal s'gürs, id is da sier süt pels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Vindia sdrogliable armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun strangler io la colazion, ambagunavi d'un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, nai a strugia in toc spizzai, d'una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cun ir best püfs da scialai onsch, contra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'usch d'uffizi l'ura nai a badà, c'è na mover la braia, e cun l'air tra sul zip. Nai fat in silch co in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudesh scrivere ionno, c'è til les telefonar, forse c'è il venz, la penna nai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la la. Mosci ci è tot pel diavole, vez va in ciozz, nu su ne

ossa taila charami. Si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mond con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a cesso.

0: las novitats der RTR.
1: A Lax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poter decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendente main contro Kloten con Inna Quatter. E Laura, davant mesi plovi per parte del suente mesi dati sclerides, quai ter temperatures de 12 gradi a Samurezza e 15 gradi a Quira. E gli LSIs, meu numero, Smüller, Biengi. Schon quai che il presidente della Sana sur Selva, René Eppa, annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltre esce il comitè d'iniziativa Lax in ricorso da votare per la drecira superiore del Grischun, quai ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrato alla soprastanza comunale da Lax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in comembrati alla sana sur selva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tu conto la convegna di prestazione con la reit di sanedat sur selva e sa il 29 de novembre. La suprastanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atras il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata da varti in comembrati e la sana sur selva a da varti la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è molto contento con quei agi. Ella inoltre esce oss in ricorso di dreci di votare per la decira superiore del Grischun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione de Lax sa se partecipare alla votazione del 29 de novembre. Sebbene la decira decide una volta il datum della votazione, è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant han las delegadas e los delegats de la Sana sur Selva approvà unanima main il preventiv de l'Auteron. Quel prevese costa rund 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazione de Sanedat sot il tec de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna de prestazione decide la populazione de las Vischnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera dels Chantuns, Songagliais Esther Friedlin, vuol bec candidar per il Consell federal ed uscire bec succedere a Guy Parmelin, quai ha confermato la politica della PPS sin domande dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vinavans engagiar con tutta forza per la popolazione songagliais en il Consell dels Chantuns ed ella speria di venir rieleggida l'Auteron, uscia la donna da 49 anni in avant. Il 9 de dezembre legge il Parlament il successore o la successura del consigliere federal partent Guy Parmelin. Nus mit einer l'exterior, per vir els auts prezs de carburante il presidente americano Donald Trump so tschquitsch, delle selezions de midterm en redunt in mais, schon ses republicans quintar cun perdites. Us vol la Russia venir in agit al Stadis Uniz. La Russia metti a disposizione immediata main 13 millitonnes diesel per il Stadis Uniz ed il marcià mundial. Pli tard detti anche de pli diesel. Quai AEL concludì con ses colleghi d'uffizi russi Vladimir Putin. Per quest intent vengono le sanzioni svertente suspendides. Davart las medias a Trump discurì din grand deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta da fornire carburante, le 13 millitonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stadis Uniz durante 14 ore. L'Ucraina da sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. Da lubir da vender produkts dieli alla reggenza a Mosca sei un'investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca vigna ad engraziar con citat ulterior terror ed infamitat su scia Zelensky. Sinit il Sport, Hockey Singlacci, il Club de Hockey de Tavau a Persia, sera contro Kloten con Inna Quatter. In vista al cumenzament della stagione becidial, ha detto la teciadra Janik Frener sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist allen prima Victoria, wenn der Set der Rades in Serie. Ils ulteriurs resultats la National League. Il Series Alliance Sanguignaur Daifer contra Lugano, contra Eise Dus, venter prolungazione, e Dugia igualizza il record de 9 victorie in Serie al commencement della nuova stagione. Gli ACD Quaigart è già la stagione passata. Berna ha battuto Vienna con 4-2 e Dugia può festivarsi in prima victorie venter 4 terades. Il SL Tigers ha battuto il Lakers con 3-0 e festivala quarta victoria in Serie a casa. Il HCD attualmente in il 7° posto della tabella. Questa sera affronta il HCD Ordaifers in Ginevra. E anche il ballapè delle donne, nella prima runda del play-off della qualificazione per il campionato mondiale alla Svizzera batte l'Israel Gisch con 7-3. La decisione, crudata nella seconda mezz'edat, cura che Riola Cemailia faccia ai per poche minuti 2 gols ed aumentata dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sentre la partita ha risumato Cemailia in verso SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht für uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höchstpunkt. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Return e lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Ho zwei Jahre variabile con sonde lavante mesi poi localmen venir bletsch il sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legge di nota e 15 gradi in surselva ed in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
6: Und Skubrides, Hits, e sempre Verz.
0: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da Musica, Annika Dermon.

Tu vuoi niente a un gri battersi e sax a tammela al cien tu zita schifuna che ne fne piaraga una tuna grishin bauco i shalanya tu vuoi niente Green, but there's a sucks.

RTL Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: A Lax vul il comitè d'iniziativa ir davant recira per poder decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendentemente in contercloten e quai con in a quattro. Il aura levant mesi plovi per parte il svent mesi dati sclerides. Quai ter temperaturas de 15 gradi a Samorezzen e 15 gradi a Quira. Il era set, meu nom Urs Müller, bienvenuti. Sco qua che il presidente della Sana sur Selva Rune Eppa annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltre esce il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso da drecce da votare la drecire superiore del Grigion. Qua a confermare l'iniziante Carmen Cavelti en vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrau alla suprastanza comunale dell'Ax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in commembrati alla sana sur selva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tutto la convegna di prestazione con la reit di sanedat sur selva S.A. il 29 novembre. La suprastanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata a in commembrati e la sana sur selva ad avere la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è molto contento con cui agì. Ella inoltre esce oggi in ricorso di diritto di votare per la decisione superiore del Grigion. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione dell'Ax sa se partecipare alla votazione del 29 novembre. Sebbene la decisione decide una volta il datum della votazione, è attualmente avvierto. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant han las delegades e els delegats de la Sana sur Selva aprovà unanimament il preventiv de l'Auteron. Quel prevese cost de rund 3,2 milions francs is a base già sin la nova organizzazione de sanedats sot il tetsch de la reit de sanedats sur Selva. De wart la convegna de prestazione decide la populazione de las Vischnankes commembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun, Songa Gliaisa Esther Friedli, na bol bec candidar per il Consell federal e d'uscire bec succedra Guy Parmelin. Quei a confermare la politica della PPS sin du monde dal portal del novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vina vans engagiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliaisa in il Consell del Chantun e della speria di venir rieleggida l'Auteron, uscia la donna del 49 ons vina vant. Il 9 dezembre elegge il Parlament federale il successore o la successore del consigliere federale partent Guy Parmelin. Nus midain all'exterior per via del zauz prez de carburante il presidente americano Donald Trump so tschquetsch. De las elezions de midterm en redunt in mais stons es republicans quintar cun perdites. Os vo la Russia venir en agit al Stadis Uniz, la Russia mette a disposizion immediata main 3,5 tonnes diesel per il Stadis Uniz e del marcià mundial. Pli tard det jang de pli diesel. Quai AEL concludì con ses colleghi d'uffizi russ Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente sospendite. Davant les medias Trump discurì din gron deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la saia pronta da fornire carburante. Le 3,5 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stadis Uniz durante 14 ore. L'Ucraina de sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. L'ubida a vendere prodotti di alla regenza Mosca saia in investizione nella guerra. Ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca venne ad ingraziare con citat ulterior terror et infamitats uscia Zelensky. Nicht der Sport, Hockey Singlatsch, il Club de Hockey de Tavau a Persier seire, contra Kloten Kunina 4. In vista al Commenzement della Stadion Bici Ideal, a Ditsch la Teciadr Janik Frener sventer la Partida in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist die prima Victoria Svender 7 Rades in Serie. Is ulteriurs resultats della National League, il CDC Lions angurignaur Daifer contra Lugano con 3-2 ventre prolungazione, Berna batti Bienna con 4-2 ed il SL Tigers batti il Lakers con 3-0. Dank il ballapè delle Dunnes in la prima runda da play-off della qualificazione per il campionato mondiale alla Svizzera batti l'Israel Gisch con 7-3. La decisione è crudata in la seconda mese d'età, cura che Riola Cemaili ha fatto per poche minuti 2 gol ed ha aumentato dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sentre la partita ha risumato Cemaili in verso SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht für uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höhe. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourne lura lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Levant mesi esit per grande part sur tratsch, per part plovi. Sventer mesi dati lura sclerides. La temperatura maximale è 30 gradi in legna di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chattais in rtr.ch. Dalla Damau.
6: Ciao, buongiorno e benvenuti a tutti i Leve Marvegli e Quart su Interlasset. Vous êtes proprio schon in pei. Ni Silmens con una mesurella vidi il radio, que quinta è. E la finale sonda a Figen Nijins Hutz. Pugen, con vous tra scuola da meun, Georgina Janki, Elskeo, quasi dils Bulais, han schon montau ins Kazes, les Stjärpes, per marschä. Schalu, meinsa?

0: Lassata, mas es vignu cun Pegasus, ha kenchon el de meun ha next day. Ah na, bugen la sonda un tic. Urs Müller, cu la survesta de novitats.
1: Sco qua il presidente della Sana sur Selva Rune Epa annunzia la radunanza da delegazia saira inoltre esce il comitè di iniziativa LAX in ricurs da drec da votare la drecira superiore del 101, qua a confermare l'iniziante Carmen Cavelti en vers RTR. La consigliera del Centun Son Gagliais Esther Friedlin vuol bec candidar per il Consell federal e d'uscia bec succedra Guy Parmelin, quai ha confermato la politica della PPS in du monde dal portal de novitat Stockenburg24.ch. Ella veglia vin avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione Son Gagliais e il Consell del Centuns. Il club de hockey de Tavau a Persia saira sorprendente main contra Kloten con Ina Quater per il Sturichais e si stalem prima victoria su entre 7 terrades in Serie.
0: Also, se vuoi tu eis bulustai un tic, also per via della prognosa da Laura, tu eis bufestina.
2: La meteo.
3: Presentata la pro senectute. Consigliazione sustegn in casta solitaria dat en la veglia decina. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: A vome si esiste di surtranci dentro in plovi, il decorso il suo intermezzi poi lo dà un qualche clarida, le temperature maximali si muovono dentro 15 gradi alla regione da Quera, 14 in Zura Zuzelva, Frescz, 15 gradi o Zenegia di Nauta. Da me un domenica viene un po' più corta semla con una miscela da Soleil a Nibels. Gigi's è un avess forse tutta nor uccelse il ventre, sco qualsiasi che non so di una dina a sciolicion che ho, a se vus veis vi scar, ni vosse cara per vos, ah, lo stai un intic a lui, con quella ballada d'amour che ho da Brian Adams, balla sonda.

0: Ecco la ballada d'amour franzosa sur de mal d'amour, dependenzas emozionales. Alla greva decisione de propri fa il pass a terminare una relazione che fa ben in ovra comunabla da Camel Vita, comparita uon. La fin, duost in quarto della socia, esit Anton. Co qui tordi javel de quindisch afonsa John Battista Manich veu paug dil mun durante afonsa juventicna. Cresciu sia Montpemedel, fac le scolas leu ad amuste, ort scola a el lu vule vini scrinari, ma per via della munconza dudida sin ina urenia al sto prender in autra via. A si la domanda, shell vevi insieme per sia vita? Gi John Battista Manich?
1: Nigin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che viene comandato. Allora, se qui prenderesti questo buon figlio e ti va a venire, ti va a essere buono al mondo, se non vuoi lontano ne vende un paio, lui vede questo buon bianco. E qui forse sono in te quello che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è, perché sono stati a casa, lui non c'è a sviluppare, a crescere.
0: Preu alla finale pur il plantahof se gli stanno parelli in scuola della vita da corra quinta ium cadanton setonti nons oz suente las novitanze dallas nov qui anum profil a quai cau calgi shall se regorda da sia fonza ai probabil druau per quai cal fa danton e vieti bugiena schon de pi ons ad ons.
1: Io ero scofoni meravigliosi, quanti sgar che hanno detto di straia tata di meraviglia, scovatire da tinua. A tutti noi abbiamo l'interesse. Io ero al biaia, scofoni ten in resia col bap, la veniva il vicino che aveva in radio, quel che Moel aveva nel vicino, a raccontava, io tatlava quel. Adesso funzionava quella, l'umavi obbiava un po' di noi, gli intonti, i vicini, amaravano, scofoni pervasevano, scofoni, patlavano.
0: Vi marvejas, škuvirar, vinisi su kausas, kun patrla kula jevda dašia, a John Battista Manič je del dedikav in kodiš su vič patern, mun pe medel iz gualzers alur historija. Venjons al recerkav, dokumentav, škret, se kapeša ka esev an prim kodiš e part del diskurs, del profil. Muzikalmen dati jo se il duet giganto Matteo bu la novissima che comparida ir lezzanum exit ella che è un veritabel classiker comparida avon diejons i omaggi alla mumma bella sonda.
2: Ehi hey, mumma ti hai slumira la mia donna che dà. Ehi hey, mumma io les dito cioè

0: las novitats ter RTR.
1: A Lax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poder decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendentemente contro Kloten e quai con Inna 4. Laura, l'avant mesi plovi per parte il svent mesi dati sclerides. Quai ter temperaturas de 15 gradi a Samorezzen e 15 gradi a Quira. Ieres oggi, mio nome Urs Müller, BNG. Sco quai che il presidente della Sana sur Selva, Rene Epp, annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltresce il comitè d'iniziativa Lax in ricorso da drecce votare la drecire superiore del Grigiun. Quai ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'amna vergada è veniu inoltrau alla suprastanza comunale da Lax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che ils votants sappien decider de varti incomembradi e la sana sur selva ad ascea e fa part alla votazione all'urna per tu cont la convegna de prestazione cul reit de sanedat sur selva e sa il 29 de novembre. La suprastanza comunale ha già tractato l'iniziativa a cagiunda si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di manare atrás il favre 2027 in una radunanza comunale. Leudo e la popolazione si è votata davart incomembradi e la sana sur selva a davart la convegna de prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contents con quei agi. Elin altresce os in recurs de drec de votà ter la dercira superiore del Grigiun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contonger che la popolazione de Lax sa se partecipa alla votazione del 29 de novembre. Sebbene la dercira decide e una von il datum della votazione è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant an las delegades ed els delegats de la Sana sur Selva prova unanima main il preventiv de l'Auteron. Qual prevese cuost redont 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazion de Sanedat sot il tec de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna de prestazion decide la populazion de las vischnanques comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun, Songa Gliaisa Esther Friedlin, vuol bec candidar per il Consell federal e uscire bec succedere a Guy Parmalin. Quei ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats Tockenburg24.ch. Ella veglia vin avanza engagiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliaisa in il Consell del Chantun e speria di venir re-elegida l'Auteron, uscire la donna da 49 ans in avant. Il 9 de dezembre elege il Parlament il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmalin. Das mit einer exterior per via del zauz prez de carburante il presidente americano Donald Trump so squitsch. Dalla selezions der midterm en redunt in mais stons es republicans quintar con perdites. Us vuol la Russia venire in agita al Stati Uniti. La Russia mette a disposizione immediatamente 3,5 tonne diesel per gli Stati Uniti ed il mercato mondiale. Pli tard dette anche pli diesel, quai AEL concludì con ses collega d'uffizio russo Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni vertente sospendite. Davant las medias a Trump discurì in grand deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
1: La Russia confirma che la sei pronta da fornir carburant. La 3,5 tonnes diesel corrispondent circa al consum de diesel del Stati Uniti durant 14 ures. L'Ucraina de sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. Da l'ubida vendere prodotti dieli alla reggenza Moscow sia in investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow venne ad ingraziare con, citat, ulterior terror ed infamità su scia Zelensky. In il sport, il club de hockey de Tavau ha perso ier sera contro Kloten e quai con Inna 4. In vista al cominciamento della stagione bici ideale, ha detto la teciadra Yannick Frenner, sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch. Es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist da den prima Victoria Center Set Terrades in Serie. Ils ulteriurs resultats de la National League, il CDC Lions han Grignardaifer contra Lugano con 3-2, sventer prolungazione, Berna ha battuto Vienna con 4-2, ils SL Tigers han battuto ils Lakers con 3-0. Dank il ball a pè delle donne, in la prima ronda da play-off della qualificazione per il campionato mondiale, alla Svizzera battì l'Israel Gisch con 7-3. La decisione è crudata nella seconda mese d'at, cura che Riola Cemaili ha fatto ai verpaucas minuti 2 gols ed aumentata dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sventre la partita ha risumato Cemaili in verso SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht von uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höchst. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
1: Il Geo de Retourne lauter Mardi a Sion.
0: La Meteo.
1: Levant mesiesi per grande part sur trac per part plovi. Sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximala è 30-15 gradi in lenge di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Kurz ante la Zocchi e Sondels 10 d'Octobor con vostra scuola da meun, Georgina Janki.
6: Brand per il D.
2: Adela, razza come prompt. Qual è il crack de hockey Nino Niederreiter Giudice? Vonca lei puspei per teus de sia patria Quera, direzione Visur Mar, per la nuova stagione la NHL, la meira ligia del mondo.
7: Ich freue mich wirklich auf die kommende Saison. Ich fühle mich gut, bin motiviert, bin aufgestellt und dementsprechend freue ich mich auf die Saison.
2: Wenn ihr euch auch der Kosten noch an Niederreiter Puschbein möchte, um ein Tier aus dem Club der Winnipeg Kaspersen Kansa, kann ihnen schon ein Kontrolls an Heim Ducks. Hier ist schon stelle Terze Gainzer Riekel Grisun und Buven Jus Rischgordaus, Pil Kader Dils Jets, wenn ihr uns Bandijaus sind. Tribuna. Motivazione inna, prestazione l'uccella, non svegnin scrin casse per sequità. Vinevon, c'è che nies crec grigion fa vi zurmare la NHL musicalmen, se catapultenza o se la stat con un mix de salt, funk, un po' tunz mediterranz, in stecla lussi text, esilum, tut bo asci levet, sco quecchi tuna. Vini ben trascola sonda.

0: Quai ei ter la sonda na meun en 7 minutos dati la socia masa, sonda cu ina nova episoda dil mini sguard specia, quala gassin visita el brocchi a Schluai Nion, qual vegn manaus de Fabio Mais, nadel el amosauat Elin Battista, cei che se centa tutta la stizun cun rauba de segum meun scons peina selezionescia. La paletta da quel che vegn portau, el brocchi propi pica vasta, Elin.
1: In botteia porta le gioc di tutta short roba, se che mobilie sviglies, modernes, termals, come per esempio gis, puzzlis, ma er patines, stadals, skis e vestideira. Si è vinto che puzzagia, messe in preccio e messe in vendita. Et i marcia propria bagn, a media vignen vendeides antun cinciosas ad ea schluai.
0: E di ei buscia che tut quei che dat el brocchi porta le jeuts per as vins, vaet jela jeuts ur tut sche casas, ni habitaziuns vengen rumides, ni schligiedas saunda quei tiel mincegi dil brocchi.
1: Nux isen stosa rumedir in a habitaziun de vacanzas a Lax, se li decida allora Fabio ce cel so duvrar per sie brocchi e ce ci vindi smes. E chi lo vigne allora ir notirs veirs scazis, scu fotografies viglias, raps ni meranghins, ce ni esamblidos, xin zanoas, ni e roba sci antica, ce allora in a valor da ples milles francs.
0: Ha, sapia sabidia dil tot el mince gi din brocchi cun rimna rauba de segum meun, se vus lais vase da ples Lumerei, il novissim mini sguard cusera vegna von assis in SRFin ni schon us via nossa applicazione Play RTR.
2: Per vos con vos.

0: Alla gratuita nova musica c'è chi dat daniev.novitanz.iosieles o chiamasa. Urs Müller.
1: Sco qua che il presidente della Sana Surselva Rune Eppa annunzia la radunanza della delegazione ersaira, inoltre esce il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso a drecce da votare la drecire superiore del Grigiun, qua ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in versa RTR. La consigliere del Centun Songagliaise è stroferita in avulbic candidar per il Consiglio federale, ed uscire bezzuc cedra Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS in domande dal portale de novitats tokenburg24.ch. Ella veglia vinavanza ingaggiar con tutta forza per la popolazione songagliaise e nel Consiglio del Centuns. Ed il club de hockey de Tavau ha perso ersaire sorprendente main contro Kloten con Ina 4. Per il Sturicais si sta la prima vittoria su Interset Terrade Sen Seria.
2: La meteo. Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in casta solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: Avomas je quella sonda stedi sur traccia dentro in plovi al decorso del centro masi poi luda ben in qual scarida las temperaturas maximales se muoven dentro 15 gradi alla regione de Quera, 14 in sura su selva, frescz in 10 gradi o se nengia di nauta. Da me una domenica vien un po' più corta zeivla con una miscela de soleil a Nibels. Allù, avevi un plan di una sortita cusera? Boh, aber forse se vous udis, qual è che ho? Brillanti di Zons Navonta, cui usavano un en quals locals che la giuventecina dozzi di sagnanc cecchiei. Discos! Bella sonda! Bella sonda!

0: Gesch, ti vuol? Asches schon, ja? Dici che ti eis?
1: Hallo, ja, sono Michel de Runx, sono 91 Jahre Grons, 160 Kilos e sono in Offensliner des Calanda Broncos.
0: Grad con tutti quanti Details. Ha? Michel, da cocca ti salides oz, nies Publikum, rispostas deinza e un avon chi dat las nov, perché oz en Mission Nazionale. Asci, degi, abo, mo, pils Broncos.

Allora, se la demenza sente che io parla lì giungia il mondo, chi gira la nostra terra. Io venivo degustato, a discutere da Rudien Varga mille incien sorts chi gira in record e in partecipando alla concorrenza per guadagnare la medaglia d'oro da stessa nomina il meglier in nostra terra. La giuria quella proprio giù hefti con degustare ad analizzare a chi è bostato sempre da se decider in quella mar di chi gira smossa il fac Kins a grat mes trais il pisisum sil podest. Il Swiss Cheese Award a sanumna campions schweizers aschen in Gruyère d'Alpage del canton Fribourg, in Tédemoine del Jura Bernese ad in Tom Fleurette del canton Vatt. Félicitations als Retz. Chi gil, che intimescen a Gina, e credo uras de prender non avon caclons se vecces per intunala nova stagion de fondue. A chevus essas alla region de Fribourg con la fin d'emma. Les festivitats entorn il chi gil, quozza non toccan de mona sera, se capescia e con una maisa leunga, leunga nua che vigne surveu fondue quasi 24 uras. Ed il reminent il pi important e veni men della branche de chi gira le nostre terre che datmo mincia dus ons. Se vous veis oz on il plan de fa lua la persona de viescor lu amblidei oz flures prendicun chi gira.

0: Tanton Diegevon Lesnov, per una sonda e quei un relativ baul. Co vesen vos plans oz? Schus vesen un igins, co fossi cun i merà in giuc della nazionale Svizzera? Sanz facus era? A quera? Sto in forse di chi è nazionale Svizzera, quella dat American Football. E la capitale grigiuna dat in ils meglios Svizzers in quel sport lur un prem giuc de qualificazion pel campionati d'Europa, adversari la nazionale della Cechia. A part dell'equipa nazionale dat American Football fa e il sursilvan romonsch Michel Derungs. Il giugador dils Calanda Broncos, el s'allegra.
1: Ehi fa un altro lavoro che si ha dato per la Svizzera, dei bì che si ha usato, c'è chi sa, e se entro le due pause si ha una buona bevuta, non c'è vera da.
0: Se da voi giocate andate al cerchio d'Urculz, Broncos, e è stato l'Urculz, calando Broncos an gudignau titel trofea europeica, European Bowl. Os stat Michel Derungs, pias il platz per la nazionale, la fina mira clara batteritz cechs, che in svarsi il pupi favoritz, mo e fossi nerazuras per una vittoria svizzera.
1: Noi siamo dopo 10 anni alla Svizzera, per gudignau plin giuc, all'American Football. Lo fosse il spuspena gavi del tennis che ins gudogna e lezze si gira mince casle fino a mira e che ins ha plage e da spasso e tlonda c'è che ins fa a lui se da qui tutto sez.
0: Michel Derungs, che dat sil offensiv line tradescia c'è che sia lavur sil plaz cusera.
1: Io ho da protectare il quarterback che è sa schmanà il ball e che la sa al temps e lezze si gira mia fino a mira che la è vonda temps e che ne gin fa male. E sto leuert mera che nigin pomme per mai vi.
0: A schavus geis bein, quei fossi in agada di amera live de da sustegna la nazionale d'American Football il giuc Svizzera Cechia anceva dallas sis si la obreau a quera. A deni nemma dat la Svizzera lu ordei francontar il Danmark. Ad un impegno excurs davarti andamen del campionati d'Europa e vin us budau in qualificazione proxima stat lu in singolo il turnier e dat pliras fases. O si naga tot ils giucs da qualificazione per insomma vigni els finals il 2027.

0: Las novitats ter RTR.
1: La consigliera del Chantun Songaliaise Esther Friedlin candidesce a Bitch per il Cussel federal. E la Russia fornisce diesel al Stati Uniti, per cui vengono le sanzioni contro Mosca temporarmente abolite. Qua in due le teme sono le nove, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La consigliera del Chantun, Songaliaise Esther Friedlin, vuole Bitch candidare per il Cussel federal e uscire a Bitch succedere a Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portale de novitats tokenburg24.ch. E la veglia viene avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione songaliaise e il Cussel del Chantun e della speria di venire rieleggita l'autoron, uscia la donna da 49 anni viene avanza. Il 9 dezembre elegge il Parlamento federale il successor o la successore del consigliere federale partente Guy Parmelin. Per via del alti prezzi del carburante, il presidente americano Donald Trump so squitch dalle elezioni de midterm en radunt in mais, ston ses republicans quintar con perdites. Us vuol la Russia venire in agita al Stati Uniti. Mosca mette a disposizione immediatamente 13 mili tonne diesel per il Stati Uniti ed il marcià mondiale. Quai a el concludì con ses colleghe d'uffici russi Vladimir Putin. Per questo intent vengono le sanzioni svertente sospendite, uscia Trump. L'Ucraina ha de sia var critica ferm l'annunzio del presidente americano. L'ubir da vendere prodotti dieli alla reggenza Mosca sia una investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Mosca vigna ad ingraziare con citat ulterior terror ed infamitats. Ed è il Panama a strembli la terra ieri sventer mesdì, ed era trembla e gine fermezze da 7,6. L'epicenter sa sta alla costa del sito del paese centrale americano, qua ha cominciato il servizio seismologico del Stati Uniti, USGS. Terra trembla sa ersta da sentire in la capitale Panama City. In avvertimento del tsunami hanno le autorità zentant puspe aboli. Rapports de Varz Dons Pligrons Nadati Beach.
2: La meteo.
1: Lavant mesiesi per grande part sur trac per par plovi. Sventer mesi dati sclerides. La temperatura maximala e 30-15 grads en lenghi di nota, 14 grads en sur selva e 15 grads en la region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
0: RTR Il Profil.
3: Elena Schius sco qui tor di Javel de quindi Jafons. Ella passantau sa Jafonsa, sa adolescenza, si entira veta a Montpemedel in uclive de Musté. La suletta exception è stau durant sia scolazion, sco pur al Plantahof. Cordial benvegni, John Battista Manetsch.
4: Grazie al Gavi, fa piacere che ti sia venuto a Tirmaia e Montpemedel.
3: A benvegni a vus che te l'aisque profil che veni registraus a Montpemedel en stiva di John Battista Manetsch. Pur scrinari, in nom del cant, in nom fecchian gesau, mo è in nom con fecch gronda svida a gron interesse per la storia de siu vich. Avon dusons ai cumperiu siu un premcodis, Montpemedel, ils Gualzers e lur historia, a proxima main compara in a seconda ovra, quella lu dedicada a saia famiglia. Nus fiegen pas per pas, bica vus dat lais, miu nom Gabi de Gonda. Sinceramein, io hai gran plagier ad ein Respekt, che wascht il Cesar kau vis-à-vis a vus, John Battista Manetsch. Co vivins kau a Montpemedel?
4: Ma a Montpemedel scheins viver bein. Nus es en in Nuclive, tien conosces minchin, i ei fecher o a saival, nus vein als hosps de viadica van kau atra, gatta pic, nus vein la pandenta, vegni adina puspagliaut, Quelque è da via traffica con velos, massa velos che vanno a tracci, non da Medvan, non da Twitch, non da Mustica, ma anche a poi in quale infanno è in Tegna, andate in Patabada, qui è B.
3: Che non si sa, non si sa, a Maisa, a Acin Maida d'Angrazia, ad in Santupada, a von la caplota de Santiagada, a Cajun, da quei di che non si vende MS live dalla pendente, o si crede quei nom a una seconda gada. A quai di vois vus dau a mi vies un prim codis mon pe meda las gualzers e lo historia in codijun da varga 450 paginas in codis kins legge tjons ilia in codis fegre cercau de vart la societat unions cultura tradiziuns culinarica also en quai codis venin si su in massa de mon pe meda. Come in l'idea di scrivere una in enorme opera che ha motivato voi di fare il lavoro, di pur, di lavare per imparare ore, per biare ore, e semplicemente si dedicare a scrivere in codice.
4: La causa è stata entrata in uffizi che ho aiutato, questa è con la senazione dell'Alpazzola. Als anno 80, qui ho sognato che ho scoppure all'Alpazzola in Fitch, di Erstani, in Alp, da Vacas, senza accesso, con i jeans baguette da tai, proprio in Alp, che satisfaceva boh alle pretensioni domandate, insomma boh. Allora io ho l'iniziativa da Senaco all'Alp, insieme con Medele, sono venuto a realizzare lanciati in accesso provvisorico. Allora sono svegliato per planizzare un progetto più grande. Allora questo mi sa che quell'Alp, il possesso di quell'Alp, era insomma una giù francaus, non si aveva proprio consigliata di chi ha dall'Alp. Con qualche Medele, allora è chiaro che la Vishnanka, Tiramon per Medel e riapre insomma buon, chiaro, ai quei del vicinari, ai quei del vicino privato. Allora io sto mettendo ad un curisuente. Allora io venivo a fare attenzione che detto che era la caplotta in archivio del vicino. Allora lui un flau, non c'era mo copie, gli originali erano tutti, lui veniva a mettere in tre zone di un mostro di archivio comunale. Allora, se un flau breve, dass mir das ist schien, allora tun kann nur muss auch kosten gehen alp der Rechts privats abo publik. Ihr Louis muss auch das Vigins pagaven als Chains palal plal pudeva alla claustra. Als Vigins haben sie comprar lieber per als mir noch schien, das ist Gerwetzes finanzielles. Aber von schode ich ja kein Posse der Klaustra. Aber qui io venivo a comprare un buon flau in documento, non si pagava in un flau in documento, non aveva Benedetti, aveva scritto, c'è condizioni che non pagava per l'Alp. Allora, quando qui vado a provare che gli archivi avevano in massa breve, sono più piviglie, ma quelle si aveva in buccia che erano in quelle breve, in like, si aveva legge quelle breve. Allora, sono io dice la cerca chi che si aveva legge qui. Io ho contattato il Tassisi Hendri in Twitch ed ha consigliato di avvolgere il dottor Martin Bondi a cui era da Sagogna. All'inizio hanno letto le brevi. Allora mi sa che qui era scritta la scrittura tedesca, veglia. La scrittura fece greve da leggere, ma era da capire, qui tutto in altro linguaggio. Allora gli ho letto la prima, qui era una breve che dateva dal 1412, quindi fece veglia breve. Allora io l'ho lasciato dell'impero di quel documento sveglio, allora l'ho letto, interpretato, dice questo viene in quelle breve. Allora scriveva una cosa, mi ti sa sbumo rimna, ti sto a scrivere. E se qua quello dava l'impulso, non c'era a scrivere. Ma scrivere che ti ha mai scritto, qui è tutt'altro che semplice. C'è chi scrive, avete il canale di Pupi, massa, avanti non c'è avere un fil che non sa di ben questo anno dovrà.
3: Ma l'impulso è proprio venuto da Martin Bondi?
4: Sì, bene, sì. L'altro è venuto...
3: E in quel caso, in Ciat, a ricercare, in avanti, in capitolo da un altro Nicolò,
4: Cosa che stavo col tempo da fondo. Io ho un flau in codice di protocollo dei vicini, e questo è interessante.

0: E là stava andare la lena per scaldare la pigna di quella stanza. Lo interessante aveva un bulino perché era tutto che durava lena. Allora veniva magari la lubiancia dei vicini, dei siegli, dei vicinati, appena cuscia la lena morta per scaldare la pigna.
1: Brescia hai in scuola nascita che ho montato.
0: Yeah.
1: Grazie a quella necessità di quelle famiglie che hanno ancora una persona di istruzione.
0: Io ho fatto un documento degli archivi cantonali che descrivono che avevano una commissione del cantone insieme con gli West che dovevano promuovere la scuola. Aber quei era lo bo acceptauda per tot. Jetzt wäre nur da wo in sec in der Direktive, da war der Schreiber, kann du schreiben, quei. Quei un lo sta fich interessant am Fla, der schreiben ka gli au segni und der Plevon che wesse quel in compensa, fece quei fich Munglus. Mo con da doctrina ad Paulatin, questa gli buinava gli per nosa fons. Also interessant, quei veniu a nasciu.
1: Ed interessante è che voi avete documentato tutto in via codice. John Battista, quel codice voi avete scritto, quello che comparisce nel 2024, quello è proprio fatto cose interessanti, perfino una carta geografica fotografata con tutti gli slogan, con tutti i nomi locali. Quando dici voi avete lavorato con quel codice?
0: Allora, in tutto il lavoro abbiamo invenzionato con quel codice. Ai deva temps che sovel stavit Londra, det polit, scriver, allo magari Moncavelu, sovel spiegel la cerca, a magari in plavi su causa, sovel tornar su scriver, quel che aveva schon scritt. Allo mm-hmm. Vi il tema de stanne, che aveva pratis bo temps pli de stavit Londra, allo kun de aveva pu spiegel la ton, se lo stava pu spiegel leger tot, quel che ti aveva scritt, per sve insomma, c'hai altro insomma scritt. A quei, a quei dro bia bia temps. A de bia temps, ai halt sti in cuiris, si c'hai da, la stosti leger tot quai, per sve, ai quai insomma, si c'è che sai dovran, c'hai prendi o, o de quai, o de casette, o de codis, codis de quen, sta un interessant, quel vai lo sogno per, o alti tard, quelle venio si de cuir, quelle era in vigin, che era stau scassir, a quelle emigraus di qui era più con tutti i documenti dentro l'autore del Queen codice del Queen dei vicini che datavano nel 1900 c'è un conto
1: a qui era un'interessante periodo
0: qui era un'interessante periodo quella periodo nel 15 veniva il telefono al vicino nel 15 veniva con l'elettrico al vicino nel 15 io sparavo da pliavo che avevano giù nel 1985 andavano per la prima aua perché non aveva bu aua che il vicino era per paliuse da una dina si mudrigiai. Quello è stato il giorno, il motivo che stiamo a dire con il vice Bergeaus Giuz, 1836, perché si aveva buono da stizzare.
1: Tragico.
0: Fai tragico.
1: Quante famiglie avevano lui piars al da casa?
0: Non si sa, Andrei, che se 12 famiglie avevano piars, era la grande parte era casa, dobles che non Bergeaus Giuz. Quei che è fatto drammatico, allora quei che abbiamo una domenica, il Piero era a messa, quei era da 6 ore, tutto questo era a messa, quei che stavano alla voce era fuori in spins, quei che erano in stiva, l'una persona più veglia, una persona malzona. In quel momento che hanno scelto per giovane, abbiamo visto una vasiera in un salm di segni, a tre uomini di siat, a quelli hanno già bene patrati immediati dentro curì, adesso hanno deliberato a Fons, che erano sarei in stiva, a quella persona che era in telecchia molzauna. Cioè lui fosse quelli più probabili Bergei, con grande probabilità Bergei.
1: In grande dramma per quel zonzlo.
0: Assolutamente.
1: Tutto documentato in quei codici che non svengono si maisa. Gian Battista, ti hai capito di quei codici è stato il più fecchio ancora a voi? Hai esistato la vita purila, ni hai esistato il sviluppo economico, non è forse tutto in stato, quando non è il 900 o il 950, che non per me la faccia il più grande sviluppo grazie all'elettricità, grazie all'acqua, al telefono.
0: Also in tema che va sotto la piala, è il provvedimento d'acqua, al bove acqua. Quei era bu mo el vich, quei era la saclas. A tons schitz veven i buau, a schweven i lunch, da di nacla lauter per sovigni aua da buantà al muvel. Ai es cret kai mavan ju cu flons per aua, ai mavan ju cu flons a fali schiva, ai mavan e per parto che nen el lual da la val de Crux. Quei pica dus kilometri,

0: stuei venir per savenir ter aua, quei stau in fich dir per quella ljot. Era una lui in lui che vesse si vedi cau azei al dreich lui da abita.
1: Il più grande problema è che mon permette aiuto con in sua storia. Yeah. Mon conza da.
0: Absolut.
1: Also, io credo che scrivere scheia in codice è stato per voi personale, ma in una politica scuola.
0: Absolut, è un'enorme scuola. Enorme.
1: Vos vois, es ist pur, vos vois, fas imprendisade de scrinari per parte. Ja, es capesce bude se, che ti ci, in una persona simple, se mette en vide di una tale lavoro.
0: Quei muss er forzesi che io scompi ars autres, an talents che in zupai, che venien bosch covrits. A termai se forza la casualità che quei talent che avessel de scrivere, ai venius covrits entras, quei animato il dottor Martin Bondi che la descrive. Io ho un mio amico, gli Arnold Special, i parenti come da guarda me, ha domandato da ne vasco il talent, però di il manegge sbo, il manegge in matematica. La mamma scriveva bia, scriveva brevi delle amici, da parenti, da casa, la mamma scriveva bia, al babbo. Va per un figlio matematico.
1: In sviluppo, anche non mai ne vende lanciata tocca la fine.
0: Yeah.
1: A cui a lui motivava voi da scrivere in secondo codice, non tanto interletto, venivano sluppitati, John Battista Manetz. Io discorrei sbogliene in te di vostra affonza. Perché se siano in una famiglia figlio numerosa, al friuno, al pivel, era già John Spivel, che voi, c'è affonza, vai voi giù, a mon per me, il costo non si immagina vostra affonza.
0: Ieni gare era massa fra gli uns insieme a lui, era dina, se c'è ma c'è via dina, fa tre mai, non so, butter mai, scu, che non si conosce, era la chista d'Alena, era un po' miscal, che si era un schnex, cose, se da quella scarsa non si vedeva. Quei che non erano halbi ai liber, el vicin tu, in cui Zafonzi, il vicin, era in una famiglia, il vicin, si vedeva se zuppa, si vedeva tre mai, si era ovvi da laua, c'è la vicina, vedeva buga, era non si vedeva il beglio, c'è la se vedeva, c'è la moleva la dina ven. E lui ha fatto il figlio, quando si è integrato nel lavoro, nel lavoro di menaggio per il, la primavera ci aveva con un corso di crappa, era da di d'anzardai, era da corrire insieme, bulomasi, era da di sventare animali. Grande impressione fa la vita di Mises, lui ha fatto quella vita che si è stata sbogliuella, sa ti posso immaginare.
1: Sco figlio di Dimpur, e se svus, sco buobet, piagata stai ad alp. Ci ricordiamo che vois vus de quella stats che vus mavas sco buobet ad alp.
0: Coins è giù sul lei ad un briva, dopo due svarti hanno preso in conosce. Ti venias confrontato con la natura, sto prendendo con la natura, ti sto morder. Morder, per me, sta in primo momento al temps da Fonsa, è al Sean Crescer, io ho un Crescer, figli ferma. Qui in mal che abbiamo mendes che la lavoro che inseva da fare. Allo suo entra dati lo ebedis da Balezziaura che sa con bicche quiere da stuve meral salvati da schiamoci con sma ma con l'evla trieva se rudiava sulle montagnale se con la si scappavano allo dati a breve momenti gli animali che sa giù dracca che sa giù neve che sa giù garniale che sa proprio stiu se du stade vuoi stiu se le malure con causa di garniale.
1: Exponì ferm a Laura.
0: Exponì a Laura.
1: Lui è responsabile per il muovo.
0: Absolut. Ti porta a lui dal Malaurus che il flom cresce che ti struggi veniva da lì sul flom senza più in nuot che ho in sbaglio in quel gasto è un prigel da vita. In una sera che era venuta una borrascia che cambiava che ti aveva la teglia, quella teglia di crap che fardava da crap, da zulper. Ah, che è nuot, ti sta svela la fidanza, sì, tutto possente, è sti piars.
1: Abre la fidanza in se sets, è l'acina natura, è l'acina forza, è la volontà. E quella vez vus biaga, ad esclamau giù.
0: Sui morder. Sui morder, pu trova.
1: Sco, also, io sai, se immagina che vostra mamma, ni vies bab, bia temps per vus veva ni je bo. Vus vez dici mit il prediscurs che vostra stores agen dici che ella si vedeva neanche con vostra mamma era importanza.
0: Sì, la sora veglia aveva 14 anni con il fratello Ignazio Nascius. Adela di ella era in cugina, lavorava, la mamma era in stagio, e lui veniva la spindrera. Aveva in comodo la mamma Adela se veva insomma da nuot. Più probabile via era il bappi usa telefonau. Il bappi era lo suo entri usa in resgia. Allora se li da s'incombra sul steble, in quella momerida sta giù ad avirsi in barcun, che era sulla pegna, ma il barcun era lo inzotto in le cienche, in serva bomera giù, Adela tatlava, Adela udeva, coi patrlava, la momma, la spindrera, avanzai a una fonte certa brigì. Allora la sveva, ah, la mamma giù un po' per cocco ieri. Questo aveva i buoi, aveva ne mai più che la mamma fosse stata importanza. Qui portavano i resti a scilarci che si faceva un buon qua. Ad un concutore di Jones era la bovina sclerida, sì. Ella di, io avevo all'amprio scuola vetta, funzionava con il culbap o il menaggio per il, gli animali si suppantavano un buona scendrazione, si suppantavano una buona scienza. Mm-hmm. Ad allora aveva più qua. Questo è schon interessant, lo da du di qua.
1: Also scho io che pes los in vos fragliuns quasi tots nasci cau a casa.
0: Ja. Yeah. Tor di gesso nus nasci a casa.
1: A vuse?
0: Ja. Yeah. Scho da vos. Mhm. Al da vos al giuven dos fragliuns a in nasci un spital. Allo er sci che la spindrera a voliu che la momma massi ne venda la lavur in perdis per se ravagni. A vonna nascienche. Allo a la stivi Giuliola al spital, sta da lau. Sente la nascenza, se la puoi venire a casa, allora viene a Vonsco, a Vonsco, era a scegliere quei tempi.
1: Che fa quei con voi, oggi con voi, per te, con roh e con streng, quei era per vostra mamma, da si immaginare, quindi a Fons, chiaro, il grande maravano per se sez, aber e quels erano stati a Coupins, e quels hanno trovato loro attenzione.
0: Io le dico, la mamma, per se Fons, al più grande lavoro, agli uomini, in primo con tutti erano pins. A scocca le sore che in Cina si lanciata in Luvenide alla si sorprendere la rola della mamma. Quella non spinge a crescere con le sore a buco la mamma. La mamma era già nel cavo, aveva ecutato da noi. Qualche si ricorda che fece bi, che la mamma aveva forza tempo a struggere, a buttutina e la deva di noi qui. Quella era in cugina, preparava cavere, da miesdini, le scegliere, che la faceva pan, faceva si pan, lui lavorava la bianca con la tigliola, si mais, faceva si pasce, a noi spinse, erano sin paesi, in genoglie da voce, mais, sin pan, ad ella cantava, ni che la raccontava praulas di noi, la donna rola, cavo si attenzava, da quella scausa qui era balletti, da la scuola si aveva quintato. A qui era stau, qui era profondo, come se la carezza che la mamma aveva per noi. E con quei temi che l'aveva a disposizione.
1: Gian Battista, io credo che noi veniamo in negare per il primo titolo di musica. C'è titolo di musica là?
0: Noi veniamo con più 28 anni la cantoraia. La cantoraia dati di due registrazioni, ma in che da me stata in memoria spaziale, questa è una fiesta da cant, dalla Surselva, ci sai andare, ci sta, lui aveva la cantorai Mel, cantava comunabile, ma in quel comice d'au de Medel, in canzone. A qui era veniva in trigavo in mezzo insieme, la Claudio Simonetti, a Iede Mumpimedel, Staude, la Habitation Sentimedel, a Brel aveva lui arrangiato il testo della canzone Pez Pazzola, il paio del Pez Pazzola, col Schneck de Medel. A lui avevano cantato quella, a cagione di quella fiesta comunabile, ma in, io avevo cantato in quella, ma i figli hanno cantato in quella, da mis due, una canzone che è proprio restata, proprio bi, e che in stile della c'è Balezia Vusk, che è un mamma. Per quello che è un piacere di quella canzone.

0: Nus vengi studiu il Schneck de Mädel, cantaus de la Cantoraia. A quei cau il profil de Dertier, oz cun miu hospel John Battista Manetsch. John Battista, sco nativ de Montpemedel.
1: La distanza tier muste, quella era la fin finale, lu considerabla, instueva giu, a Cruz, giu...
2: Rein.
1: Curigi, ma è che dice l'anzicefalio. Traversare la Val Cuflonza, dite c'è Monsi. Poi era in Liung Viadivus, la scuola primaria, ma vos fatti che a Montpemedel, vos avevi una scuola complessiva, pliras classes, pliras affons. Tanton, al scalemault, vos visitau a Musté. C'è rigordiancia, vos, c'è restau.
2: Qua stau in una medaglia con due svarts, papi. In regard al viad, il temps d'un virn, se aveva quella fich pretensius, se aveva esser bialcia, le vie erano un bain giubrigiano, se aveva un scursalato che fontanino, era qua Balezia. Abri deva navadas, i deva cufladas, che streva se mudrigia tra la neve. Io se ricordo, l'ina de man, come se essere giù tra la svalz, che era venuto giù plain la vina, se non si faceva un po' la via, io sa che io streva la da von, a che sono daus spel mir dalla via giù, che ne asci gidamo o dalla neve, che era... per metà della naif serio da studente. Quei ozignanks has mi genakins ves schaui a fondi che sia fond sind quella situazione da lui era tot normal ins mava. Lui era magari la fardaglia, quei era bia scada de mon fardaglia ni ci suflava, quei era budin per noi. Aber quei era sin mai normal ti ha di scuola, portava bucce calaura era ti stava se da ta. Qua erina va. Lo consera giù musti, lanciate che si giù erano schon tic paupo. Nus tameva ne, nus eran halte crescisi a giù della società, ne che ti conosceva quel paus che tieras, a cei conosceva se nuot.
1: Cova se van quasi musti, lo quasi monpe?
2: In svaletà, venza sez al vigin, malgrado che tieras esco els e. In sprestava in scuola, lo alti spert, e al medem sco els. Perché nus eran bo prestar sco els, era gimnastica, nus eran giunigin gimnastica. A quei era un problema per noi, l'avevamo visto che non venivano sotto sordi, dava la pai, quei era una causa non possibile, non serve, ma dava la pai. L'avevamo visto che non venivano sotto sordi, ma quello si mi dava con Zonzo. Quei che era lui alla scuola che mi piace, quei era una scuola che si sa Zonzo, non si immaginava, che il vicino dovrava in una gita, mi dà noi, ci veniva, la splantava vite gli estivi, non dava la scuola per buzza, non si mava, gli dava a mi dà noi.
1: Also qui era sempre ma durante il tempo di scuola?
2: Sì, poi veniva a mandare i genitori, non dava molto la scuola. Lui aveva il tempo di primavera, sono stato alla scuola di Frente, siamo stati in vicino ad imparare il boss per arà, che aveva niente che imparava, la donna doveva per cominciare giù le straves ed era imparava che amava col crico e doveva imparare le mogli per ella. Questo è stato differente, ma anche sono stato so, in steve o da scuola ci stavano vi in pastura da fare un sé. Non so, io sai che sono stato in attorno due anni che ci amava la scuola, sono io stato giù con flonzi con le snorse.
1: Questo era normale?
2: Sì, questo è stato oggi possiamo immaginare che questo era.
1: Ma come è che Montpemedel si teneva insieme, chi si guidava, chi era quella vita sociale, era quella era esistente, ad ins era dipendente in dell'altro.
2: Sì, assolutamente, questo era. Tutti i lavori che venivano fatti, erano lavori comuni, comunabili, ma in vicendabili, ma dentro privati, gli dava cielo, cielo, poi l'altro. A quei era quei che deve la forza, la persona insomma da survivere, quei era buco un macchina se torna, quei era non intorno. Gli quei scordi c'era in solidarietà che io ho sbopliato un mano, ma quei era per via di era stueve essere scelto ma vi bo.
1: Sentel schelim alt, was vos dio, al gewiste fa scrinari. Adesso lui giù tron del terzisi maisen, poi vos vos bandunau la patria, per ito che tron a fai imprentisandi da scrinari, denton quello bu propi iusco quel che vos vos giù di vigiau.
2: Il motivo è stato il motivo di essere adatti, io ho la scuola fonte, ho una giudina difficoltà con un'orella che faceva mal al del terzisi maisen, sono divenuti l'ultimo greppo, il sound, allora vai studio i telmedi, all'ezza concentrato che aveva i piazzi, l'udida, entrasse l'inflammazione di quell'orella. A cui allora manau, all'istituzione che aveva studiato, il mistrende scrinari.
1: Allora hai dato il plan B?
2: Già bene, il plan B è stato che sono venuti a casa, poi ho insegnato il menaggio puril, a per parte, ma aveva la frase a due aule, io aveva per parte con Elza a due aule, a per parte di Davio, di una scuola dovrà avere da 5 carchi dovrava, ma stia dovrava se l'ho. Nus entro la tusons vai a lutina giutrina al giavis de tutina fain apprendissadi a lus e veniu la demanda a frequentare la scuola del plantauf.
1: E rilusionza centau la demanda chi surpren indi que va in puril del bab?
2: Na, quale era in somma bo, quale era in somma bo clar, not.
1: A lu vais vus visitau al plantauf? Fac per fin il maestro pur federal. Cosa costava per voi quella scuola? Voi eras una venda casa per la prima gada? E costava anche una scuola della vita?
2: Assolutamente costava per me la scuola della vita. Prima si stava allungati. Sco vicino a Montpemedel, non abitavo a Montpemedel, si stava venendo confrontato con tutti questi, non fai pauca. Allora vatti al plantahof, non chi è tutto questo. Io avevo luce il cliché, io forse io che avevo una certa madirezza, cioè in cui io sono di là, io avevo già i vons. Ad io avevo una grande esperienza e la pratica, cioè. Ad in scuola sono io venuto sempre attivo, io ad una faccio parte della discussione, scolastici ha incoraggiato mai lui allungati, ed io ho accettato quei, quei agitavo mai, norm. Allora è stato venuto quell'ambizione per dire tutti a un musaco che era buono in un momento stupido perché veniva e venivano non nausi. Allora ho fatto il primo all'esame d'apprendissadi, ho preso enter. Allora ho fatto il secondo, ho fatto il primo esame pur con il diploma federale, ma pur. Però ho deciso di fare la scuola di una manata a managi con l'intenzione di stare qui. Ma qui lo stavo là, i colleghi della classe hanno animato, ma ti stosa, ti fai bene, fai di mai. A qualche prova sai che ti ha, sai che sono venuto. E qui ho messo un momento in quella via, da tutti hanno provato a fare una maestra. Allora venne giù un'informazione da qui. Poi abbiamo sa che quella lata è una fece d'aula che ti è in puro della montagna che ha causa di buona pratica e poi c'è stato via lavoro da prendere, non da prendere. Allora là viene via causa proprio dal pupì, causa giuridica. Allora da voi stai preparati un managgio, ti stai musao che si sviluppa economica, ma musao prospettive sbagliavano lì, quindi è stato enorme via lavoro.
1: Ma qui hai avuto da più investa che in managgio ha funzionato?
2: Sì, questo non c'è.
1: Perché voi avete fatto un enorme sviluppo linguistico. Al tudesti veniu biapi de tier vos vesen chiet de discorrer si beim tudesti che desca forse paux autors si ela kedi de quei temps
2: de o al dine pus pa de quals che demanda mai scho servire ma che scho si etter remonche qua vai uns un plico complement ad io va gli infi bien lungac tudesti a qua lo c'ha ne da pacco quel che ho sente qua la scuola si dine staus activs e un fetis ne quindi dovrà o tudesti da vorau quello lungac.
1: Qui ha rinforzato la vostra personalità.
2: Sì.
1: Voi avete venuto da più autosigurezza, e voi avete detto, io sai, ed io sono.
2: Entra quello è stato spomso da iniziato, tante cose che ho iniziato, da stare a disposizione, io ho mai un curriculum fezzis.
1: Ma voi siete un fecci bia o fezzis, e un tau è fecci bia. Per menzionare forse in...
2: In alle migliorazioni generali, in vai ho menzionato l'Alpazzolla, senza un coi per il visionario se lì tu sponsi il più importante. A ciò in fase economica è stata la cos'è l'amministrazione della Banca Raiffeisen, che è stato 28 anni.
1: L'OSS è stato presidente?
2: Sì. Yeah.
1: E sco abitante di Montpemedel, vai svus, ci sono giù in te che in certi in certi privilegi, forse in certi clicci, voi siete in un camp più neutrale, voi siete da Montpemedel, tu io, c'è Mosté, avevano già in te che botto il fanzi, il madame la dritta, l'hai raccontato in te di qua?
2: Questo non c'è, quel giorno che sono stato, è venuta la fusione di tutte le banche che ho da trono in sì, tu io c'era, è stato dicendo, un persona. A tu jetzt ein Buchstau schi in Kentaus. A deo sei schon, sko jo, de Pibaul, musste tu jetzt, sko ti asch am nun nau, al feinere bussi ma dem la dritsch. Ko kiau erl da mun Pimedel, quittu na bu musste, a zako a koi, a viert la via, da discur a comunabla mein, da flal, a schlegezions comunabla mein, se jire lel squitsch ke veniva si la banca sedrunke, wie es in Cella se, ka forse e un teniu in tektir, Abbiamo avuto una molto buona collaborazione con te, a Dina, insomma con tutte le banche. Qui è stata forse la mia farmacia diplomatica che ho avuto, qui sentì con l'altra patria, accettare in altra maniera, discutere sui problemi. Qui è stato molto positivo.
1: Come voi recepite quel sviluppo che la banca Raiffeisen ha fatto in tutti quei anni che voi siete attivi al Consiglio d'amministrazione?
2: Ja, quelle Banken, die Raiffeisen kennen, die wissen auch, welche Banken der Stiva. Quelle haben eine gute Autoscholade, viele Pauken, Pauken auf der Scholade. Es waren alle Likes, quelle haben die Scholade, die Spesenter, Massa der Auto, spezialisiert. Es sind sehr Sektoren, in China, wo sie vor allem nehmen, aber in der Spezialisierung der Auto. Es ist auch ein Success, in der Luhe, in der Jugend. Es ist ein Patrati, quelle haben die Antir-System der Elektronik, die era, wo ein Stuhl, aber tut man sin pupis scritta a mano, lui di cui veniva con l'elettronica, la banca ha voluto essere d'applica, ma porge danese da Spagna, prendendo danese da Spagna a dare ipoteche, alzando lui non c'era se sviluppasse in difesa, solo con le paghe, che le imprese devono buplire le schulde, che avevano in tasche alla fine del mese, ma poi chiamavano su conto, so. Quindi il sviluppo che veniva usato, veniva il bancomato, veniva le carte di plastica, veniva in centro l'auto. Un primo imprendista era già a Mustini, un imprendista che ho anziato. Lui era in amministratura, in collaboratura di un imprendista, questo era tutto quello che noi avevamo. Da voi che ho abbandonato era un gioco di piazza di lavoro, tutto insieme. Questo era interessante. A quel che dina stava mi devise, che il presidente di dina essere informato, a si engagare l'au, a intervenire l'au, a fare presenza. Tutto quello che funziona, lo si sbussa Michelin. Lo è già lì.
1: John Battista Manet, voi siete buono a si engagare per uffici importanti per l'intera società. Voi siete a si engagare per cause che fanno bene il cuore. Per esempio, la cantoraia che voi avete menzionato come membro del cuore viril segnas. Qui è di una stessa uffici cuore. Voi siete insomma un utente per la vostra famiglia.
2: Ja, qui è interessante, siamo in una volta in scuola con Zafons. In una casa forse scopo, come nasce purile, il Zafons di un'entertai, vengono in Nuegli, vengono in Misese, vengono in Sidal, ad alzare di un'entertai, come mai? Allora non si può prendere tennis per qui erano pinte di fare bogno, se no, in perdisse, ma non ti risiamo, ma stiamo in perdisse, se no, a fare bogno, qui godevano else. Ne è schon che da dich us für jetzt politisch wenn ihr so definiert la fines in quei temp allumainus lo per gardaland quei era si usiemi che se ni ulau di in tot quals evenimenti
1: parks da attrazioni
2: non possai cosa qua aveva ni godiu de qua la scausa negli unvien che Pablo e con schis con els e dine io sono dine se spuau di con els quei che si aveva ne bugien ai in camonnes dormise in camonnes. Qua è un'idea di negativo, qua fanno un nozzo.
1: Io vien da, gode la natura, quel che vuoi svegliare, ma non è da una buona del, supponiamo. John Battista, maridau scuola Anna Margrit Vincenz da Andiast, a John 1988. Ose, vuoi che essa sedina, stai cao a Montpemedel, vien, con eccezione di quei temi che vuoi essa stai al Plantenhof. Co veng in de Montpemedel den prender den Knuscher in a giuffna matta den diast?
2: Cau, è per quella cultura che è la colpa. Io vai a fare parte in a partidonsel, come c'è da su selva. Allù, è la cantava e l'au, allù non sono prendo un Knuscher in l'autra. L'au al viadi da vetta, allù, non c'è da se cristallizzare, non c'è da se regisare, non c'è da crescere.
1: E questo è l'amore del primo miliardo o questo è il che veng un plan planet?
2: Qui veniva plan netto. Io sono in Staus, forse, precauto. Vi in appartenere, abbiamo una causa del ciao, e sto a essere il cuore, e sto a essere il cuore, e ciao, sto a constare. E sto a vai boh. Ma col cuore, lo si fa di altri esperti. Ma col ciao, e poi, e buona bella causa, lo hai sti buona in appartenere del cuore. Questo sto a constare con l'altro.
1: E sto a constare per quel che. Anna Margrit nascida Vincenz, dann die erste Lu, e venire con voi, che a Montpemedel, che si capisce, è buona sezza. E questa auch per ella, nicht in Diskussione, venire in Montpemedel a vivere?
2: Nein, so sezza, boh. Ella è lui, che gli avvisce, de terreno, si cristallizzava al pligé, de schiai comunabile, ma come è in via. Adels era ella è crescita sia nella famiglia purilla, ella conosceva l'antira a vagni che venne a vagni. Dentro a scuola poi stavo in biviare da vetta, non so, non traccia il caro insieme, va in giù clic, va in giù la sanadata, ti sa smo, essere ingraziato per il nostro regno.
1: Gian Battista, noi stiamo facendo una pausa musicale, voi vi preparate un inoltre urto per noi, che vi sono sbudienti, Linus.
2: La sera speri l'ac del John Balzer Casanova, un tec da Florinca Mattias. Quella canzone hanno io interpretato in diverse varianti, questa l'Olm, a San Gael, che il cantone Grigione era Hosp, a quello aveva fatto un'enorme impressione in che variante se quella canzone sa venire interpretata, mezzo intorno a quello, era stato bellezza, aveva l'auvio il giorno balzo, quel terligiava, tocca si davanti alla sorella, se qua fa il plegione, mi dice che non conosce l'era scuola. Per questo fosse quei bici in Svesta, là quei tocca musicale.

0: La sera sper il lac de John Balzer Casanova, la versione da molto cantabile. John Battista Manetsch, mio hosp oz el profil in che si vese raccontà a Scibia, a che raccontà e fece bene, per cui io si complida lei in te col tempo di John Battista. Lei vuole tutti non domandare a voi. Voi vese in prima conoscere vostra donna Anna Margrit, vese di vostra fonds, se voi mi raccontate una voce e il tempo. Tutto quello che voi vese fatto, bravo, in prima, se scolau, sco persona, fatto un sviluppo enorme. Che sia mi vese voi da giovanile?
1: Nicin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che vi comandavo. Ad un tras qua, quando riesci a stare a fare e ti va a venire. Ti va a stare al mondo, se vuoi lunch ne vende un paio, lui vede se stare a fare bene. A qua forse sono in te quello che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è. Perché sono stati a casa, lui non c'è a sviluppare, a crescere.
0: Ad ora sono smarrati in vostra fonds, voi siete trai, voi siete quindici, che naturalmente c'è un gapi pauk. Come è voi siete bab? È in che per te c'è che ha forse mancato voi in vostra fonds?
1: Questo è un domandale da fonds, forse bene.
0: Io sento che adesso
1: vus... forse è ben grau, non ti scol bab. Ruasseivolz, Pondraus, a gli launi che fa besins. A tutti c'è persecuità. Si fa bisogno di autobo.
0: Avon si sono svegli vi srudavo al menaggio via Sfeil Silvan, con sempre le cui io, con greve esistavo da Shada.
1: In se senso vai io faccio quei fecci, fecci chionci, interessante, ma e mi è incarico, se che voglio surprire, stavo entrando io, quindi giorni voglio fare controllo per il canton Grigion, sul settore d'animals, al fumetto d'animals, al fumetto delle aue. Allora, di noi, mi sono confrontato con Purs, che hanno detto, io sono donna, che dice che lo prendo. Che c'è un corpo, che lo aiutare, che non vuole, che faceva male. A termine, quando è venuto, alla domanda al figlio, volti il nipote della DJ o il 3 di lei, lui questo per me è chiaro.
0: Ma lei ha fatto il plantahof? Ha fatto...
1: Ella ha fatto scrinare verso la scuola, perché aveva visto la scuola imprendista, allora era stato lontano, perché aveva visto che aveva visto che aveva tutti i miei amici bene, io sorprendo il menaggio. Ella ha sorpreso il menaggio, allora ha fatto tutta la scuola che stava a fare per sorprendere a lei. A sua entrata aveva tutti i fatti la scuola che ha il diploma di pur, che il sostenimento che pur sta vedo dalle autorità cantonali e federali, che c'è una buona scuola che si vede il buco di sostenimento. Adesso è la dina, faccio il mio papà assurdato da me, e c'è un lavoro in quel managgio senza mi stai in bianco. C'è il basevo che c'è, aveva l'andamento con me, e poi vado proprio essere spruato da bossa Michelin, ma c'è il sorprendente al menaggi, c'è lo stoel di Zider, c'è il drovo mio cuseglio, c'è son di occao. Ma da principi vai a dire prima von quai ai siu, e alla decisione sul menaggi, c'è il faccio e c'è il faccio buon. Ma qua è importante, c'è il prendersi il piacere di sviluppare. C'è quel sta sezzo, se decide se vuole ne comprare, vuole ne comprare, fare ne vendere, ne vuole, poi stoel di Zider.
0: È bu semplice sorprendere in menaggi per il a Montpemedel?
1: No, è bu si semplice, ma per noi è la struttura che noi vediamo, la topografia che noi vediamo, lo vediamo bu in menaggi fa grande. Per questo è importante che l'inizio con mi strenga, che alza la dina per spaventare l'ovrare, lui quel va l'ovrare, lui si chiede io. Lui fece una domanda alla fine del menaggi, nella sera in cieve, se non viene. In quella direzione vai lui si gira con lui, io si gira, fai via, scoldrova, però il solo è domandarsi, c'è il valo, hai sti babca o sa sti fa.
0: Che funziona, fai bene.
1: Fai bene, yeah.
0: Mi dai un tema. Con us dus vengiuni a spredischurs, hai domandato vos e diso, ho una gara in codice, in dedicausa vostra famiglia, la storia della vostra famiglia, John Battista, vos vedi dit, che vai domandau, je, vos vedi fare cerca, non der vos lo sorvenu tot, quelles informazioni. Allora vos vedi dit, che mizzi c'è caffè, so sta mai fec.
1: Io ero scofone in meraviglioso, quanto sga che han detto, strai e tata da meraviglia, scorra tir da tinua. A tutti ne stai io essere in che... Avevo l'interesse. Io ero al Biaia, fornette in resia col bap, la veniva il vicino che aveva in radio, quel che Moel aveva nel vicino, a raccontava, io trattava quella. Adesso funzionava quella, l'umavi o Biaia un po' snuì zantunti, il vicino, amarava, prevedevano, a patrava, non avevano un figlio interessante, vicino era Giuseppe Vanzini, ma atletico, aveva una personalità per me. Fece interessante, quel raccontava con tutta la mia data. E lui dice a me, con il vicino insieme, noi avevamo domandato c'è che il consiglio di noi di maridani, buon maridano? E lui aveva detto, se facciamo caffè, se buona notte. E lui dice, se facciamo se c'è nuovo, se facciamo qua immediato. E qui era il paese che era stato da me per ambia altre cause, ti fa se c'è nuovo, se facciamo immediato. Bustavo se il bambino.
0: Liquidà.
1: Di cui dà la sfaccenda. Adesso è questo dao. Il motivo forse volevi la storia della famiglia, da co che ho vinto Sinella.
0: Da co scrive un scritto in codice. Sono tra quell'antire lavoro che ho da quei codice che ho da vare 450 pagine a un inegasso mezzo nel lavoro. E quello stavo che vuoi essere venuto il tema della pensione.
1: Io mamma lui incontro il tema della pensione che ho anciato con qua. Qui ho scritto il primo codice, sono di non confrontato con la storia della famiglia. Io ho visto che c'è la storia del vice, era buona da tau, e veniva per parte un bel malione. Allora ho visto qua questa piantiva, ma in dinavarti, in zapruen, per causa che udevano la storia del vice. Allora se dà un tecno terrasco, e lui che non svegliò una stupare da fragliunzi, in fragliunzi, una talezza, non vedo in nus, ad ingiantare, sono di ingiantare, sono di fragliunzi più vegli, da vostra maisa. Allora io ho chiesto di tematizzare la disgrazia dei sfrigliunzi. Io sfrigliunzi senza disgraziare, io avevo il cionanzi, avevo le pinche ricordienze di te, la sora aveva stuzzotionzi, la fra aveva grato fino alla recruta, aveva venionzi. E qui entra in accidente tragico di traffico che era mai venuto discussionato. Qui era venuto soppauso sotto mantì della religione. Urava in seva rosari per i morti, per i spindrails, per i vivi. Da lì non c'era aveva quittato, non c'era domandava se c'era presenza. E io lo gli ho presentato quel momento che è venuto mai, se la slarma, vides.
0: Ma è dolore. Mincine si sentì per tuo caos?
1: Sì, per tuo caos, grazie al fra che era stato involvato in Sinina in quell'accidente. Questo ha capito, lui era l'arma zida, si è entrato a mia donna a fare il vieto con me, questo c'era sbuffato, a plaghe che erano migliorate, e questo c'era sbuffato. Allora si è un paus di che in un certo rega, grazie che ti ha fatto qua, che ha fatto bene, non stai in grado di scuola, non sei mai stato di scuola su di qua.
0: Quei biars sono suente.
1: Sì, sono tanto suente, è quello mio.
0: Quei capitoli trist de vostra famiglia, lui è in te montato, vuoi di mettere nirs in alf la storia de vostra famiglia. E qui è stato in te il crap che ha messo in rocca quella lavoro.
1: Qui è stato il crap che ha messo in rocca in te quei perché io ho un luogo che ho discurrito, per gli unzi ho scritto, del stotz, ha esprimito, mi ho chiesto di scrivere la storia della famiglia. Aber con si vuoi, io voglio mai ho scritto. Da mincin, se vi scrivere, se si ricordiamo da fonte, se temi da scuola, temi da religione, tutto quello che veniva. Allora il corso di vita, che ha abbandonato la scuola, va hanno scritto mincin sul corso di vita, che va lo metto insieme. Allora veniva quel tema insieme, quella disgrazia, in temi da fonte, esce in tema che. Va sotto la piala, a fonte vanno a piardere, che in fra aveva un buon flau. Quei di pli, per l'altra mano, non hanno un flau.
0: Quei è un capitolo di quei codici, non
1: vedi? Quei è un codice.
0: A fonte che vanno a piardere.
1: La domanda era se l'hanno pubblicato qua e l'hanno veramente tenuto in buona famiglia.
0: Gian Battista, cosa compare quei codici esplicito da vostra famiglia, sur da vostra famiglia, scritto da vostra famiglia, e quei codici che sa interessare? Al resto della popolazione, cosa fa nuot con vostra famiglia? Da cosa quel codice interessa?
1: Quel codice è un codice che muove sì con una famiglia grande se aveva vivere, sopravvivere, più baul. Per me va molto specifico, molto per la famiglia, ma poi cosa sopravviveva insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie, più baul. Questa è una copia di un'altra famiglia. Io sai che da gli altri che ha interesse da biografie, in quel senso, abbia un specifico biografie, e curto davanti, ma per la momento c'è a tutti c'è una storia vivida e in una famiglia grande.
0: Gian Battista, se mettesse so un'en in agada per fare un terzo, codice?
1: No, la donna dice che io faccio un po' prima. Per qualche, è vero ma è enorme.
0: Gian Battista, non sto in mini trina fin. Il codice che viene, che compare prossimamente, la storia della vostra famiglia, il nome se vai un po', di alle sebo che va, questa è una propria sorpresa. Gian Battista, ma niente. Grazie al fatto che siete venuti a voi, noi due per lasciare un'ora sulla vostra vita. Grazie al fatto per la vostra avviata data, per la quinta della vostra vita, le vostre esperienze, il vostro fracasso, ma anche il vostro successo. C'è una nuova individuale musica che viene.
1: Qualche aiuto che non scanta, le sono gare mi date questa musica, ma è parte della musica, figli varianti. Io ti ho parlato tutto. Adina che ne parte che les magari un bien che tau e la Lisa Stoll le ho adina plegé co la suna se su tiba co ai balletti da la ad dar la una versione con la lo cappella del Nicolao Sen che suna comunabla ma in al zau delle vacche tanz der kühe a quel nom quel vito co te do mugen
0: a que divise den plinus fegli bugen an grazie al fegli Gian Battista Manic. A de vos a casa, un grazie al fatto per tutt'là, quel profil con Gian Battista Manetsch, se vuoi svuste là in rtr.ch, nie si nostra play RTR, cu e adina vos divisais. Io sono Gabi Di Gonda, stai bene, a buon tempo spai in altro.

0: las novitats der RTR.
1: Carusel de candidats per la successione del consigliere federale Guy Parmelin. La consigliere del Chantun Songagliaise Esther Friedli in Stadt Pitcher Position. E de novo mein mo spettatur la Tatiadre Grigion Nino Niederreiter Specce Vinavanz in de Plitem de Glatsch der Winnipeg. Quen du ses Thema so zeles Diesch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienji. La consigliera del Chantun Songagliaise Esther Friedli na vuol bitch candidar per il Cussell federal ed uscia bitch succedra Guy Parmelin, quai ha conferma la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vin avanza engagiar con tutta forza per la popolazione songagliaise nel Cussell del Chantun e della speria de venir rieleggida l'Alteron, uscia la donna da 49 ons vin avanza. Il 9 dezember legge il Parlament il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmelin. In us medain nel Stadis Unit so sei si en conoscent ci che diventa la nova pledadra della Chasalva a Washington. L'anteriura commentatura da televisione Katie Zachariah doae succedra Caroline Leavitt, quai a comunicar il presidente del Stadis Unit Donald Trump sin sia plataforma sociala. Zachariah lavora già per il presidente, tranter autosco consigliadre da comunicazione per la Trump Media and Technology Group. Caroline Leavitt aveva demissionato fin da vust per motivi familiars. In il Panama a strembli la terra ierzwenter mesdì. Der Trembla è una fermezza da 7,6. L'epicenter sei sta alla costa del sito del paese centralamericano. Qui ha cominciato il servizio seismologico del Stati Uniti USGS. Il terremoto si è stato sentire nella capitale Panama città. In avvertimento del tsunami hanno le autorità centan pushpe aboli. Rapporti da Vartons Pligrons ne dati bitch. Ed anche una novità della NHL per Nino Niederreiter nella nuova stagione per il Winnipeg Jets Beach, cominciata in Norgia Vish. La tacciata da Querne per la terza giada in Serie Beach venire sguardata ses club ed è stata in Vans. Winnipeg ha perso la partita contro Anaheim con in a cinch. Il contratto di Niederreiter scade alla fine di quest'anno. Ha un contratto di 3 sons tra i Jets e guadagna 4 milioni di dollari per anno.
2: La meteo.
1: Davant mesiesi per grande parte sur tracci, per parte plovi. Il suenter mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 30-15 gradi in lenghi di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Mes radio, mia lingua.
4: Cuors entre les dies que vos hagis encet tot flotta sur tot com a dein vela senza huts, quala sonda da plievgia a final menina da quala skins astia sta cum buna consciencia a casa, su enter sentidas veny fin demes da soleil. Cesar et Cessel ni sta per leuns in canapè, cun incodis, ni cun trevia de nix in seria, ni eun shibugen, tecla radio, se vos vese un de fa liquida quai acei el tane casa. Bugen cun vus, tocun gitu tocca da mezzogiorno, Gheorghine Ianchi, bella sonda.

intaciunavel. Ad auts pada per mia petta, lavur specialu per Damaun, sin Shaqiri a seu FC Basilea, che datan Damaun alla Superliga ordei fer encunter vaduz. Us dati a una musica della Shaqira a Luta Clenza, a Cientera Romonce, che nos ascien gratulare.

In quart vergalas 10, nascindas a nascil gidils 10 d'octobre, con us ven survegno posta cun auguris, si somla sur selva a Rueras, esi il Santiago Cavegn, che sa fa parte e festivas es giuvens dulcs quindijons. E a Rueuna jots gida festa ad fa princes a semcè petta pil Fidel Cadalbert, nasceus otsavon satontons. Allo scienze gratulad in giubilar giù la bassa a buchsesi not janet per che complenesce i 81 aval. Allulu venz a strugnò una carta scritta meun che non se venz maladet pauc. Sulet che la giubilara a nom Natalie Conrad, negina indicazion cons ons che la Natalie complenesce oz non se venne bonnua che la ei da casa. Forse se quals can scritt teclanos scrivi curte nusils ons della giubilara a nua che la ei da casa che nus fossen lo complets con us gratulein cul regal musical vitirne vendelas dodija mesa. Figiai quei vieni a telefonin 079-270-07. Adus, usei nossa numra directa studio trumf 0810-2030 per nossa numra 10 del mens October.

0: La Cupina.
1: Presentado il bogn Engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Il nome di Cia scienza termetter nuova nostra scadiola da natalizzi 0820 2130 la numera decida ossici de vos.

0: Davi!
1: Tu sei signoras, du di nua che va per una ulteriore de nostras desideradas.
2: La cupina.
3: Presentato il bogno engiadina a scuola. Il bogno con agua minerala. bognoengiadina.ch.
1: Del telefono Denzel Biengi vi Andermat Biengi o Vita Bonetti?
4: Biendi, giù quella.
1: Ho svenze vonci tu sa decider, ne ve? Perché che vusen, veis dus, che vusen conoscis can a telezi oz?
4: Ja, oz ol... Mio netto Santiago, che vende rueres 15 anni, io ruon del Fidel Cadelbert, che si è attontons, e io le sgratulate doma dus. Zum fecch de Santiago lure sen lanciate da si un prendisabe che lanciava lure mattai luest, proxim. E del Fidel lo meinus lu de maunch per esora fa fiasta.
1: Mm-hmm. Adossa, io vite, la scadiola dati m'oper in de quals dus?
4: Ja, lo schai nu si relativ Santiago.
1: Mm. Ah, si. Si rueres, per ses dulcs quindi jons. C'hai a prenderlo?
4: El for elettrica del energia alpina o sedrun.
1: Ah, cazzo, sta in patria.
4: Ja, genau.
1: Vengen Sie und der Andermatt zu Ihrem Besuch?
4: Ja, oz mondiu via, oz vanu sentu pade de klasa, vi tu jec. Adossa mondiu lura prestel, trenne von via, ja.
1: Hmm. Da me un eun in agave es dich, lu mai stocker ueun?
4: Lu mai nu stocker ueun, ja.
1: Ah.
4: Genau.
1: In flott program, ja, vite Bonetti, per quale findemma in legra sentu pade de klasa lesse oggi? Hm? E adine puspei quals moments in tic de seragurda?
4: Ja, genau. Ades sentu pa con de quels cinzo shononz begeviu.
1: Ah, quai propi figbi, ja, vite. Shalou, ter matein nus la scadiola si rueras al Santiago Cavin?
4: Ja, yeah, grazie, Fitch.
1: Adina, Fitch, bella fin d'ema, tocca in altra gaio vita.
4: Sì, se meglio in terra, giocuere, tutto bene.
1: Ciao!
4: Ciao, grazie.

Allo, Fitz? Sur tutto il ciao, in cort in vos ciurvels, domandai a nies giug de linea in a causa, ir venze lanciau in a nova runda, a pil pli vai vesto con la maschineria, cun proposta se mette propi in moviment, in a solia proposta e arrivada, il barschun, sin fundament de quals cavazzins, e se tracta di una causa ch'ins droven cugin e el bogn, quella causa nigina friet, nigina savura, dei dat ella da comprar. Bien comprar, senza che quasi tutti jetzt cavazzinos bu x num in agit un. Veis o se un buonas 4 minuti spada per ponderà. Allulu spicenze bugien vos telefons.

0: Luce dal balla balla ballerino o ad ossa scienza stelta a balà vostra fantasia e iuras per giugà
1: C'è Ciausas
2: presentata Nickis Cuira la facenta per mobilias e decorazions nickis-vonwelt.ch
0: Ihr wenn sie lanciau in Resch Nova Runde an unseren Kurin qualche se zuppe de vos quals cavazins
3: La chausa dovri en cugina ed en il bon. La chausa na negina sevur. La chausa dati de comprar.
0: Azici, in idea, c'hai se ves quai esser. Ampruai, telefonai 0800 20 21 30. Nostas lingias de telefon sin vert. Pinadas per vos, telefons. Vascian dieci in zona di una conslancescia. Zicei nief. Anias giug da linea e vai un po' vesto con quelle sono prime proposte e idee arrivano para e oz il cas non lo c'è in 20-30 in momento spicenza è un e ne causa chi trova in cugina e il bogn anni gin friat ed in sa compra quella causa che non sono corin Ja, io credo che auditori ed auditori, ciurvals e in ostras di agemese, vi da fa tutte altre cause. Ni ugeggia è un cici. Ah, lo scalini, lei mi racci che c'è cause bingi? Io sono Ida,
4: scherzo,
0: bingi. Bingi, Ida.
4: Bingi.
0: Allora, vi da ci risponderà.
4: Spontana, io ho spazio in Migiel.
0: In Migiel? Trovo una cugina, il bogn. Senza non dovrebbe altri slogan, sai, Migiel? Freda bu, dipende c'è klein. Ida. Il Migiel è un curinze buc.
4: Ma è una proposta.
0: È una proposta, sì, si cica rotto il ghiaccio. Shalou, bella sonda.
4: Sono meglio, grazie.
0: A tocca in altra gara. Ciao, Ida.
4: Ciao. Grazie, ciao.
0: Ciao. La Ida Sghiera. Faccio la prima proposta. Oz sonda 0800 20 21 30. Se vi svesse un'idea. A shock matenzelo quei migiel, insieme un cul barsun, sin nossa iesta de propostas giugain lu de meun domenica per 30 francs.
1: C'è Ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch

0: Con musica tut pacifica da Bruce Springsteen es vegnu vegnavon las Indies. Co fosse con visita in concert cusera? Treis de divers genere an viden ad ein secentai en...
1: Il Challenger.
0: Gina Nectar 37 sia Bibi va plan da un nome sia tournée de concerts cu sera se ferma la cantautura romoncia il cinema sil plaz a Ion e se tracta di nantir program de concert ca sfundren in mun magic ce nua e absurd. Novas composiziuns de ben canzuns de pop mo e tox pi experimentals du di cu sera ne vendelas oc a Ion el cinema sil plaz. Sera de concert, Pilongen sien sur selve, la Baselgia Son Jons Musti, concertation Cantus Firmus di Ensemble Le Phoenix, in concert cun canzuns romances nordicas, direcziun Klaus Scherer, tot quai cu sera ne vende la soc en Baselgia Son Jons Musti. Sera de concert è in Engiadina, la Bozen Brass a Simon Gabriel, concertation in sala polivalente a Clin. Calma tirolese fronte sin temperamento italiano, sia senza descrivere ensemble Bozen Brass con regis e la musica tradizionale, se muove la gruppa Bugen e in autors mons musicals. A Clin datan sque concert insieme col gron talent de Stiamf Simon Gabriel. Se vos leiste cla, merà lumeina vossa via vos cusera silas oc en sala polivalenta a Clin.
1: Il Challenger.

Sia Luisi vigna uras per Gergina Janchi de prender cumiau. Continuai bein, bugen vine von cun RTR. Ciao ciao, bugen tocca la prossima ad anche squitau da vus musicalmen. Ah, dati us un in brillante tocca anche dat. La sendisch.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per vedere una collisione de massa a Roveredo e la 13 stata serrata, ieri buonamai in 2 ore. E da nuovo mai in mo' spettatore ter Winnipeg, la teciadra Grigion Nino Niederreit ne da nuovo mai in becini resguardata ses club. Qua in dusos temas, ozza les indisch, al microfono Urs Müller, Piangi. Sin l'autostrada 13 in direzione Sita ieri avant mesida in una collisione da Cedaina in il tunnel San Fedele a Roveredo, qua scriva la polizia cantonale. 5 veicoli sono stati involviti. In mataccia sei venire trasportata in l'ospitale Bellinzona. L'andamento dell'accidente viene anche in Curì. Per via dell'accidente sei l'autostrada stata serrata per rund in ora e mesa. In un'esmedaglia negli Stati Uniti, so se si Claire Cicchi diventa la nuova pledadra della Chasalva a Washington. L'anteriore commentatore di televisione, Katie Zachariah, doveva succedere a Caroline Leavitt, qua ha comunicato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sin sia piattaforma sociale. Zachariah lavora già per il presidente, tranta l'autorsco consigliadre da comunicazione per la Trump Media and Technology Group. Caroline Leavitt aveva dimissionato fin d'agost per motivi familiars. Nel momento del sport NHL per Nino Niederreiter nella nuova stagione tra i Winnipeg Jets beach cominciata in Norge Vish. La teciadra da Quirene per la terza giada in Serie beach viene nominata a ses club ed è stata in Vance. Winnipeg ha perso la partita da dir contro Anaheim con 1-5. Il contratto da Niederreiter scade alla fine di questa stagione e la un contratto da 3 anni tra i Jets e guadagna 4 milioni di dollari per anno. Ed anche in una novità della MotoGP, il spagnolo Marc Marquez ha guadagnato la corsa di sprint nel rom del Gran Premio dell'Indonesia. Qua avanti il giapponese Ayogura ed il italiano Fabio Di Giannantonio. Grazie a questa vittoria il spagnolo userà la testa del classamento generale. Marquez ha da 9-4 punti a vantaggio in ses compatriot Jorge Martin. Da Mount statt l'ora la corsa principale sin il programma.
2: La meteo.
1: L'avant mesi si per gronda part surtrac per part plovi. Sventer mesi dati sclerides, la temperatura maximale 30-15 gradi in lenghi di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quira. Demaun dati l'ora in mascheide da soleglia da Nivels, quai terredund 16 gradi a Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
3: La Stadt 2026 ist steht in einer bella Stadt, cum ger sulaglie e poche plövge. In quella Stadt a strata qui senti La Marella. A cui res al termometer arrivò questa stet in 55 dies sur 30 gross. La città da cura fa quint che le stets sumer in avenir più sovens belles e ciudes. Es vol drizir la zieva. Scuccia qual ove infat da qual os occupa la Marella da dots. Bum divertiment.
2: La Marella.
4: Ja, Ton. O Tjover. Das du mangsen pusch bepi frestjes. Das seires vini bot stier. E la stata calera du me lavancia seis para gio d'esser giunsch da vent. La proxima mesora la scheinza tantant anche ne da reveiverela. Noc strubagna na vos i taimp. Ana vos sen zergla docrfa na docra vost. Ana vos ter deis cum passa 30 grads. Ter asfalt tiot e noc ti sfardavan strous. Perché ti kentie oz tio pus pedionc da vent sa vesans occupara degna da ple its proxim zons. Isans preparadas per stats ti vignana degna pitiodas e pilungas. A quella domanda volassiva la Marella da Dots. E quen vede gli esempi concreti da Cuira? Tiens foglia in la capitale grigiunga contro la caleira. E scusa vessi il vostro errore an vantions. Isung Andrina Caprez. Bavegna ter la Marella. E ciot, anti Marcea. A coirans der vain las fenestras sur noc, ni ein mangla du mang bot, per la cernicrain tempo aria pi frescia. E davanti su genza mossa an sera puspelas, an seman quiz per cungs, per ci vigna becicciot durante il de. Schon soi clec de l'uvrara nen li climatiso, ad an sterva da mezz de gis, per ecr ora in liber, vignan kunter ena onda e ena pareda calera. Scucco c'è un vacanza senza nuova sei sit a vignor di aeroplan. Anche in Marcea ardi il sudenze di asfalto, il suo dic cora. A coira ho un ufezi federal per meteorologia e climatologia, curt meteo svizzera, misero am finian la fin settembre, c'un canta cinc dex da calera con 30 gradi e da ple. Tredas da Kels an Stoss Schizond sur 35 Grad. Per comparegier durant la Davosa Stata Rekord, quella di 2003, vevi do a coira 36 deis sur 30 Grad e 9 da Kels sur 35 Grad. Che vo decr vis-à-vis in 2003 o la Stat 2026 gia di 9 dex da calera da ple. Da mai prest treis emdas antires cun temperaturas sur 30 gradi. Ci ci po cercia in frest, in bon liber, in got, la montagna, in assumbreiva o simplemente in local climatiso. Das mis collegas Ilva Mona Sauder e Laura Schütz en stadas casta stad per las veias da coira per s'accorgere il puls. Per esempio, perché la donna c'era in visita a Coira?
5: Der Gott reis dies, e che com der Mema Ciotti. Se vuoi reis dies, lei stuia dir, hai stuia cesa. Non pude fuir in avanti. Hai, chi der Mema Ciotti? Hai der Gott principi de lui.
4: Trei stex, allora sto a vonda. E perché trei stex para la donna da bever, deve agire una strategia per scappare dalla calera.
5: Ma... Da si dica, vieta faccia.
4: Noi
5: siamo già in due bottiglie. In una di mobilia, vanno si credo per un nuovo cucci. E là vanno passato giuro due o tre ore. Quando era bello, freddo giù. Però la sera ir a mangiare non era più agreabile. Che non era mai ciò.
4: Altre sono state più ventirevole.
6: Io ho bucato il caos. La scia era quasi per me stupenda. Er sono il buon di una strada a Cuera. Io ho fatto inviati in Bretagna e lui era caldo, ma bussi caldo a Cuera.
7: È stato bene, man hanno potuto ausweichen. Sie haben ein paar so Abkühlungsdurchgänge aufgestellt. Und ja, mit der Gasse ist aber noch schön schattig. Ist gut gegangen, ja.
8: Moi, der Fitzschau, aber gerade qua der Pertot, ne? E mai. Per c'è qui a stegno ora fitch bain, c'è spoir ora in bain, c'è spoir in il got, da fare il bagno.
4: E con un fan speech anzi la situazione anche ne den otra.
9: Ich bin bei der Hitze nie zu kurz mit dem Kind, ist das, bin ich überhaupt nur drin geguckt oder ins Gewässer oder in die Höhe. Das tue ich mir einfach nicht an, ich habe nicht gerne so heiß.
4: Ma la calera è bec an galma lampernevla e la può davantare un risk per la sanadat. Consont per persunas attempadas a persunas con malsognas cronicas. E las consequenzas pon esser gravantas. En extract dallas novitats da SRF dalla fin settembre.
10: In der Schweiz sind in diesem Sommer mehr Personen über 65 gestorben, als statistisch zu erwarten gewesen wäre, vermutlich wegen der anhaltenden Hitze. Das hat der Bundesrat in der Fragestunde des Nationalrats bekannt gegeben. Konkret hat es zwischen Mitte Juni und Ende August rund 570 Todesfälle mehr gegeben als im langjährigen Durchschnitt. Das sind rund 4% mehr.
11: Per le persone sotto 65 anni vengono vettirs tenor le indicazioni della Confederazione anche rond 40 mortori supplementari. Insieme a un kind mai rond 600 persone che sono morte da ple, che ci fis statistica meinst du da spicir. Analisas più dettagliate vengono spicciate per la primavera 2027. E per angal its days chods en un problem, er las nots chodas pon essere na charge, perché ci corps osa revinir pi pac della calera. Ots para che la calera puspe pi giunge da vent, ma las prognosas mossen e la vignana vos e pis avents. Las novas prognosas climaticas per la Svizra mossan ci evenimains da calera extrema vignan pi frequents e pi intensivs. Specialmanch per tucedas en las regiuns bassas ed its marceas. Ed ist its marceas on un problem supplementar. Elsa scoldan ferm durant i de e sfreidan pi pac durant la noce. La Stat 2026 an stata mai un'idea da che ci savessan spicire in ti futur. Che ne erano i temazzetta? Comanadra di WWF Grischung e presidenta della Partida Verda di Grischung.
12: Sins Meril Vergau eisi in Stat extraordinaria. Sins Mera el futur, cul scenaris kins aots. Vigni ad essere bummo la regla, ma poi non sto in scizzone, quinta che vigni è un mendr che la stat che non svengi ossa.
11: Se il clima sa sviluppesce o sceglie scutti vinspicciotz,

0: peis ed anturnux. Igl asfalt, il beton, las facedas da las chas. Durant il dè remnan cala surfaccias la caleira. A cura ci zugegna gio i darandia datan elas puspegiu in ciot. Ed i edifezis pon er impedeir ci l'aria circulescia bagn e porta davent la caleira. Perché ins as freida e marcescu coira pi plan ci contorn. E da coira vignan vetir senza ceoter.
1: Quera è naturalmente in clima piuttosto secco, che se venus non sei in una regione secca, che vesi in una temperatura, che non venus è in dentro questo mercato, in quelle regioni, quelle alte, non sei in una valata da favogne, vignè un vittir.
0: La domanda da mai, c'è d'ore marcea per se sfardantar? Per Anita Mazzetta di WWF Grigion, dati plesas ciosas gian importantas, surtot questas cater.
1: Pibia vert. Quella è la sligiazione che tutti i mercati provano a giocare con l'aua. Perché l'aua ha una voce giù in un microclima e il materiale che si trova da baggia, come vanno in quel materiale, e lui ha un quarto aspetto che è il corridors con il vento fresco che sto a risguardare il futuro. Allora, ci sono quattro aspetti importanti.
0: Ein der Punkt zentral sei der Mai Wert e konzont las plantas. Grandes plantas daten zum Breiva, ma las doren er spazi. E betjang als urtera, ma banjer so teint.
1: Da per tot veni zoppa ge jau con grandes garages sotterranes, il spazi per mettere in una planta grande e i bupli cheu, perché las plantas droven Platz per las regis, poi in extrem problem, in tutti i mercati stanno da e spazi per las plantas, perché per il microclima è un grande plantas absolut centrales.
0: Da ple plantas vot da maier deir reservare vonda spazi per elas. E gisti spazi e aintene marcescu coira, stiers. Veias, percadis, abitaziuns, commerci, velos, passapes. Tot d'ora platz.
1: La surfaccia nel mercato è limitata. La domanda è a chi dainus con la surfaccia, ad in che misura.
0: Per Anita Mazzetta di WWF Grigion e perché Claire, adattare Marcea alla caleira era una domanda da planizzazione. Per betonare mincia surfaccia libera e per guardare angalse in singoli edifici, ma ben pensare a quartiers antirs.
1: Quindi, ok, in quei quartier, noi vogliamo in una più grande zona verde per tutti. Allora, se fosse un baggia più stretto, non è che non vogliamo un spazio, ma se noi stiamo la popolazione una possibilità di se ricreare, di avere una zona verde, plante, se non è un momento che questa stata io sai e io sa essere vigni.
0: Da mai. Construir più spesso, non ci è possibile, ma in quel momento riservare spazi per vert e per ricreazione. Che gira invece allora avanti di Anita Mazzetta di WWF Grigion? In miglior microclima in di quartier, gira erci le abitazioni, se scoldano più pac. Che ci dovreis per preparare Marcea per da ple caleira e da mai clear, da ple vert, da ple ava, da ple vent e materials da viagir alternatifs. Ma sco stati concreta coira? E Marcea preparò?
2: Ich glaube, es ist offensichtlich, dass wir noch nicht genug gut vorbereitet sind.
0: Gende Simon Gredig.
2: Ich bin Stadtrat bei der Stadt Chur und Departementsvorsteher vom Departement Bauplanung Umwelt.
0: E Spergen è Simon Gredig, soprastante dalla Partita Verde di Grigion. Coira sebe preparò a vonda. Perché bec? Indiz problems vegia gisla stat dume lavancia seis, puspe musu.
2: Einerseits hat gezeigt, dass wir an vielen Orten noch zu wenig Schatten haben, also zu wenig Bäume oder auch andere Möglichkeiten von Schatten und es darum einfach an vielen Stellen unheiss ist.
0: E cantio ci vign e beta per tota coira madem. Il Marcea o lasce analizar nova ci la caleira e la pigronda e nova ci sa furman usce numnadas inslas da caleira.

0: La Marella.
1: La sanda sül Chanel Rumänsch, la Marella de Dotz, vens u dia scuccia cuiras prepara per stets più ciodas e più lunges. Da vos usch eine mezz'ura radio e so vens bger de pü, co quetsches pensa, co quetsches oda alla fin, ce resta ziv intervistas, recerches e dis de chalur. Nus godens quart da vos las culisses, cul Andrina Caprez, ci ho fat la Marella. Andrina, cura egin se comenzò da lavorirvi da quale mischium?
2: Se gioiz avens usch eia ti facein las intervistas fit da manevel d'intermin de mission. Per essere fitti attuale, a terca la Marella osa vai ad intanto faccio le interviste apposta, cura tira proprio ciot, per vecchio proprio che feeling da stat. Ad allo vai a lasciare pusar che materiale un po' ci va registro, am fine non si sta vos dex, 31 vai a ne da faccio legna nell'altra notizia. Ad osa c'è ottobre, a puspe frecht, e ci va proprio scritto a fare l'emissione, vai a sciogliere la curgia che un sperto in zambleida puspe scucciera con la calera.
1: E in tue ricerche mudò al mod scuccia tu vedi vostra tre scuola?
2: E schon iva anceta verstem pi fit scutti martia ve jor no ti plantas avert no ti obler beton ni oter terrain sur facias de vertas ni ava di proer un po in da verstem da da zakorger si datu sem po na differenza da temperatura tot en or che ci è anturn me ad avant veva che focus insomma bech lo geva tras i marcetto d'oter.
1: E c'è ti restò al più ferm da tia Marella?
2: C'è decr plantain semplicemente da ple plantas e spert fac, ma è una planta d'ora plaz, ad ava, a cira, a bler time per crescer, a di spazi a savent schon duvro per in sette oter, a vetir svinci in marcia setz, po be decider sur da mincia sur faccia a coira, bler a privat, a bler a smidadas d'oran time, e ci las decisions ci vengan facias oz an consequences anc an decenis.
1: Grazie fitch, Andrina Caprez. Per ci ho mangiato la Marella o volesse staglire in cina hotel l'emissione intera asciata su Play RTR o su rtr.ch/Marella e l'asciata era interessante visualizzazioni scuccia cuira potes guardare con da più vert e da più ova.
0: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: La cusseiera dal Chantun Songalaisa, Esther Friedlin, vuol bec candidar per il Cussel federal. E per via di un accidente nel tunnel San Fedele a Roveredo e l'autostrada A13 ier stada serada var in a mezz'uras. Il suo intermestivini ad ina puspe a plover, a qui arriva la temperatura fino a 15 gradi. Iele studis, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. La cusseiera del Chantun Songalaisa, Esther Friedlin, ha volbec candidar per il Cussel federal. Quai ha la politica dalla PPS confermas in domanda dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veia vin avanz engagiar con tutta forza per la popolazione songalaisa en il Cussel des Chantuns e speria de venir reelegida l'on proxim, a dic la duna da 49 ons. Il 9 Dezember elegia il Parlament il successur o la successura dal Cusseier federal pertent Guy Parmele. La Partida Popolare Svizzera ha intanto annunciato che la veglia almain proponer dus candidati per il post che veng libere nel Cusseier federal. Quai agisce il chef da fraktion Thomas Eschi en la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doen essere sin il ticket, decide la frazione della PPS il 20 novembre. L'ora se venia era a mussar c'è dunnes candidescien per il post. Thomas Eschi ha sottostricciato che dovrea dunnes et omens in il Cussel federal. Ed era che le regiuns linguisticas doen essere rappresentades a moda maniera adeguata. Ier avant mezzdì ai da in accident in il tunnel San Fedele che s'acciata sin l'autostrada A13 a Roveredo. Tenor comunicazione della polizia cantonale ai da in a collisione da 5 vehicles. In a mataccia sai a venire portata in l'ospedale per far in a controlla. Tenor in prima san conoscientes sai la ragione per l'accident stada che in automobilist ai a visi memia tart che ai da in a colonna in il tunnel. El sai per via da qua e collida con l'ultim vehicle della colonna. Tras la forza della collisione, sain ulteriurs vehicles in la colonna collidats. La via e in conseguenza stara serada var in a mezz'uras. En il campionati mondial da Poetry Slam ein Svizzer facel in prim platz. Valerio Moser del Chantun Berna aia persvadi la giuria con ses text tudeschs e per parte era tudeschs svizzers. La concorrenza literaria agiliu ier saira in l'Africa del Sud. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mincia mai veni traslata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già gudagna il campionati europeic da Poetry Slam, plinavant e el già sta quater giades campion svizzer. Ed anc ter in a novitat al sport MotoGP. Il spagnol Marc Marquez ha guadagnà la corsa da sprint e nel rom del Grand Premi dell'Indonesia. Quai avanti il giapponais Ai Ogura ed l'italian Fabio Di Gianantonio. Grazie a questa vittoria il spagnol Usse era alla testa del classement generale. Marquez ha da 9-4 punti a vantaggio sin Jorge Martin che medema mai della Spagna. Da maun stat la corsa principale nel programma.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi potessi local mein Angtar plievre, tranter eind potessi eradar in cines fase sui agives. Las temperaturas maximales entranter 15 gradi a Quira e 9 gradi nel Valrhein. Da maun duai il di anc comenzar sui agiv, il suo intermezzi duai l'uradar in a maschaida tranter nives e solei. Era da maun duai a Quira dar fino a 15 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina esiste in davarte in giardinais da speciar var 30 minuti a Saiainz.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
2: RTR.
3: Mes radio, mia lingua.
4: Sanda mesdì, cucina il rumensch, edi buon appetit. Fin alla mezza avocat nus al prüm pel plantahof, ci tira con nus bilensch della raccolta de poms de quist autorn in Grischum, zivina stet cum gersulaglie poce plövgia, e nus gordenza Riom, in ocel teater Origen, o avend de renover la tour del ceste de Riom. Mia nom Tobia Faler, in avent in a pacifica Sanda, e buon divertiment!

0: Col programma Rumänsch Pacific Tressler Findevna. Ed ora guardiamo in Sursis. Tours sono qualcosa importante per il festival culturel Origin. La tour Kocna sul Pass del Giulia o la nuova tour Alva a Molenz. L'istorgia del festival ha cominciato a avere chance con una tour, nempe la tour e il Castello di Riom. La tour del Castello di Riom, quella di Osegnir Saneda, al Toni Poltera su della tour, l'importanza per l'origine e la regione e le lavori ci aspettano.
1: I tec e vigli e rot, i vignanti ava e due ton ne faccia le lavori da sanazione. 1,8 milioni di francs ne roia costar, ci ci surpeia cant e bec clear, perché i casti e bagni in possesso della Vishnanka. Origin opera anche i proximi di Jones i drecci e le obbligazioni del drecci di costruzione di Giovanni Netzer.
2: Il Comegno è anche il Senbec involvato direttamente la responsabilità della Fondazione Origin. Quando gli unici ci legno l'altra istituzione, viene ci dare a sostenere che gli è anche verde.
1: Realizzò des Becengalneir in Novtecian, Madema Furma e con Schlondras Schulvigli. Ed er dar la possibilità di saper dovrar la tour.
2: Che vuol dire in fuori, in zappa, in altro tempo, perché il cat è molto interessante, se gli archeologi si dicevano a raccontare su cui ci li hanno costruito, su cui ci sono messi avanti, c'è chi li montava dalle ore. Magari da fare un po' rughel con certi pregiudizi, ci svevo da quel tempo che tutto, che fa bene da Sant'Eca, di formare un po' la coscienza storica.
1: Il castirezia ampla, il simbolo della val, il dacià da Benedetti Fontana, 811 vigli e biegie dell'ex time con gli migliori masterniers e con il miglior materiale possibile. Il archeologo di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
3: Ho visto alcuni Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
1: E du sei a precisare perché il castello di Riom è uscito speciale.
3: Der Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
1: La Tour 7 Meter, mehr con una fermezza da passa 1 Meter, da Giudem an fin Cesom, l'altezza prest 30 Meter. Je tot an tot in a comparsa impressionante.
3: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: E che fece il castello e la tour usce speziale. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnar iz daners a wunda per bech angalzanar sulle manch il tech e per essere pronti i oncevigni per bagnir per far le lavori interne.
2: Che ci sarà se una masera c'è da pondere arbagne scure e costruire davanti che la scella ci vuole quando si lascia il ligeror dalla variante viglia si vuole domande scure in soglia integrare solo per esempio in Cecenov ci serve il mantenimento della ciò a corrisponde tutte le interne incerze nella torre. Das ist aber der Reser in Schwilup, die wohnen wand.
1: E Christoph Bauer, i Archäolog, letzt war der Preneda, bitch an der Wurz, an die Time, aber bein an der Wand.
3: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
0: La Sanation della Tour del Castello di Riom, al Toni Poltera, ora Porto.

0: L'autorn Culcianel Rumensch, questa seconda fintena del mais Oktober, oggi è il 10 Oktober, e noi essen già le gratulazioni.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola, il bogno con acqua minerale, bognengiadina.ch.
0: Per differenze giubilari svenza clapò gratulazioni inscritte per un anniversario da 15 anni a Rueras, un arduant de 70 Rueun, o er 185 a Bux in Centum San Gall. Esum al Tobia Faler ed es già vus una pacifica posa da mesdis in queste ondas. Santiago Cavegn de Rueras può festeggiare oggi l'anniversario da 15 anni. La madruccia ha scritto queste linee sco. Car figliol Santiago, de tut cor gratulescel a ti sintes 15 ans, jau giavigel tut mo bien e che ti siemis mondien en vigur. In a buona finizion della scola e lo bia plage d'encever con tiu emprendisadi. Fai ozzi in a bia la fiasta, gauda e lai ir bain con tai. E ci sa, forse tongi per fin da venir tocken giuro eun per far in viva cun Ljauk Fidel. E Ljauk prendinus lu Schonaung Suenter, za quauter quae viva. Ils pli cordial salits ed auguris venian da tia madrecia Luzia e naturalmein era da Fidel. Els es giavischen pel figliol Santiago Cavegn un tösch da Shakira. Dai, dai!

Shakira, Dai Dai, giavischò da Lucia Cadelberg Cavegn da Rueun, pel 15° anniversari de sia figliol Santiago Cavegn da Rueras. Una gratulazione in Valader, vens clapò per la Nathalie Conrad. Sulla cartolina sto scritt: «Ciara Nathalie, gratulesch e tot il buon per teis cumplion, sandai fortuna e bel melder per tai. Tot il buon per tai e tia famiglia, ciar saluts, Brigitte». Per l'anniversario di Nathalie Conrad è già un touch dell'ensemble del rock alternativo rumensch, Rastot Trais, con la canzone «Temp».

L'ensemble de rock alternativ rastò trais cu la chanson Temp per l'anniversari de Nathalie Conrad, già vejo della Brigitte. E dos a tunenze ci not Rueras in uacela Lucia e il Fidel Cadalberto. Gratulò Hans a Santiago Cavein de Rueras per quindicevel anniversari. Era il Fidel Cadalberto on piazza anniversari. El festaggio si è zattentevel e tiers emas Cadalberts oz era in cellur nozes de Rubin. El sun precis 40 ans maridos. Tor la famiglia gratulesce con queste slinges co. Carum, ba petat, oz asces ti festivar tiu si attontaval natalezi. Nos tuts gratulain a ti de tut cor e già vijain pil futur tut modil bien. Che ti asces anc dic pu perniar ties nuorses e caures pinces e surtut era tes beadis. Nos celegrain da far fiasta cun tai e era cula mumma, perce gest oz festivais vus era vies curontaval di da nozes. In grande ingraziamento per tut che ti fas, che ti as fac e fas anche dina per nus. Ils buns giavis e salits vengono da tia donna Lucia, tes Afons Rico e Jenny con Paola, Simona e Silvan, con Fabia, Elia e Jana Selina. Elsa giavisen al Zillertaler Hochzeitsmarsch, nusudins, la versione suneda dal Dolomiten Sextet Lienz.

Al Zillertaler Hochzeitsmarsch, la Version Suneda del Dolomiten Sextet Lienz, pels Cadelberts de Rueun, ci festagen oz Lurdi de Nozes de Rubin, el sum 40 ans maridos, e specialmente pel Fidel Cadelbert ci oz, erenc anniversari de 70 ans. Un anniversari de 85 ans, ponir festeggio oz a Bux, in Centum Sangal, lo not janet per oz anniversari. Ursulina ed Andreas Caviez l'hem scrit, car not sintiu 81 anniversari termetein nus giù della surselva cordiales gratulazions, nus giavijain a ti tut bien e celegrain sin in se veser il proxim temps. Ursulina ed Andreas Caviez l'as giavijan per not janet per un teug de Paulino Acla en Giadigna.

0: Pauline Noclà, Enja Digna, Giavijode, Ursulina ed Andreas Gewietzel per Not Janet Peer, ci può festeggiare Oz Books, sia 105 anniversari. Vostra glasa gratulazione sul Channel Romance e per WhatsApp. E snidenti una gratulazione per Bettina Salvet da Santa Maria. Ciara Mima Bettina, nutte gratulain da tot cor per tes 48 anniversari et giavijain bel melder cum blera sandà, fortuna e blers bels momains in tes novon da vita. Ial da oz tes di da festa e te lascia irbain, nus allegrain da nir più tard a manger un toc torta e far festa sintai. Quai te giavijain te giavija tia figliola Salome cun famiglia. Ed eroz, survei naturalmente qualcun la tazza da DRTR. Rivede tres alzals mesdit la collega Georgina Janchi is Jovita Bonetti da Andermatt. Ella cugnosce giusta duas das giubilaris da dots.
1: Ja, oz ol mio netto Santiago che vende rueres 15 anos. Jo ruan del Fidel Cadelbert Giosia Tontons, ja, diu les gratulade doma dus zum Fech de Santiago lure sen lanciate de si un prendisabe cel lanciaiva lure matai luest, proxim. Ja, del Fidel lo meinus lu de maunc per es ora fa fiasta.
0: E per si ces por regalir ter nus be una tazza de DRTR al di, vola tazza da dots a Rueras, dal neiv da Jovita Bonetti, Santiago Cavegn. E da nostra var cordiale gratulazione e da se tuocen las lingias a vus accesa. Ci ci vuol gratulir, po telefonir e der tresia gratulazione ed un giavis de musica naturalmente o senza musica spo erscriver sin WhatsApp sul numero 079 200 70 07.

0: cosa era Shem Thomas. Hoodie Luna vava la canzum nom. Vusta gleis las gratulazions sul Chanel Rumensch questa sanda als 10 Oktober. E quel 5 oz anniversari es in famiglia da Seraina Kurat da Lavigne. Buonasera, donna Seraina.
1: Allegra mein.
0: A chi volesse ella precis gratulir?
1: No, les un gratular a nostra figlia, Anna Letta, per 641 avo compliant, e a bisogna della tutto il buon sandai fortuna. E loro vessamo sia figliola ci les cantare, va qua.
0: Ma naturel, bedai.

0: Bumischem, bumischem. Chi es la figliola che ha cantato bel per nus?
1: Qua es Daria Fliri.
0: La Daria che ha cantato happy birthday per sia madruccia, per sia mimma. L'Anna Letta Cuoret ci sto a tavo. 41 anniversari. Donna Serena, già è ora tavo in sicura da ciò o veng la figlia in sicura da ciò la vigna?
1: Ma ella è qui.
0: Oh. Ah, superissimo, super. Allora potrai fare festa insieme.
1: Sì, questo è.
0: Donna Serena, voi avete già visto un touch del dreifach Hirsche per l'anniversario di sua figlia? El plerleba una polca relativ rassiga taglenzosa. A vos in avventi una bella sanda ed un bel, una bella festa d'anniversari.
1: Sì, grazie.
0: Adia.
1: Sì.

Selplerleba, una polca dals dreifach Hirsche. Giovisò per Annaletta Kuret, ci sto a Tavo ed es actuelmente a Lavigne per sia 41esimo anniversari. Giovisò da sia mamma Seraina Kuret e da sia figliola Daria. Vusta gleis las gratulazioni sul Chanel Rumensch, las lingias quale sum in avent aviertas. 900-20-25-30 per detris vossas gratulazioni, questa sanda als 10 ottobre.

Genesis, Tell Me Why, la fin d'evna cul Chanel Rumensch. Che cosa unas gratulaziums? Ceva l'una 925-2530 il numero per detris gratulaziums questa sanda al 10 ottobre.

Achille Lauro, senza una stupida storia, Pacific 3 al CMSD, che cosa il programma rumensch? Ed ora è l'ultima possibilità per oggi di dir tres una gratulazione a qualsiasi oggi anniversari al numero 925 20 25 30.

0: Niklas, Lonely Heart, nous essens già alla fin delle gratulazioni, questa sanda al 10 ottobre. A tutti c'è mozza anniversario e c'è una volta cordiale gratulazione. E squadrina trenzosa la busta, trenta quel c'è un clapuoz gratulazioni, ci ci guadagnoz, le due entregge libere per il bogn e in giardinia scuola. Ed oz is que. Annaletta cuoret da la vigna, le entregge libere riven fix per posta. Ci vuoi spondere con fer al bagno e in avanti a tutti i mozzi anniversari. Un bel anniversario, una bella festa, quasi fem festa. Ed è di oggi per il momento di ja. Al microfono del Tobia Faler, ci vuoi in avanti a tutti una bella fin d'evna, Piglia Pacific e ste ben.
1: RTL, les gratulazioni. Il suo intermezzo der RTR.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra

0: Las novitats de RTR.
1: La Partida Populara Svizra ha annunciato che la veia proponer almeno 2 candidati per il post che veng liber nel Cussel federal. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Jeles duas, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Populare Svizzera ha annunciato che la veia almeno proponer 2 candidati per il post che veng liber nel Cussel federal. Quai ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doin essere sin il ticket decidi alla fraktion della PPS il 20 novembre. Ordavant è venien conoscent che la consigliera del Chantun Songalaisa, Esther Friedli, della PPS, desista di una candidatura. Il 9 de dezembre elege il Parlament il successur o la successura del consigliere federal per Tent Guy Parmelin. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole la fin del on proxim d'argius es post. Quai alum da 63 ons annunciasi in la plataforma X. Sin mandat politic da ventia rutina, saia urus da dargiu el, ha scritto il politiker della Partida Liberal Democratica. Ce che venia per el dentand in domanda, saia una candidatura per il Cussel das Chantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 nel Cussel Nazional. Il campionati mondial da Poetry Slam a quest on gudegna in Svizzer. Valerio Moser del Chantun Berna ha persuadì la giuria con ses ovres tudesches e per parte era tudesch svizzeres. La concorrenza letteraria ha giliu iersaira in l'Africa del Sit. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mince mai veni traslata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già gudegna il campionati europeic da Poetry Slam. Plinavant è el già sta 4 giades campion svizzer. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suonano i piloti da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliavgia ferma, ha la corsa cominciato con un ritardo da 30 minuti.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzo potesse il locale ma in anctar pliavgia, tranter eind potesse erdar in cines fase sui aivis. Las temperaturas maximales entranter 15 gradi a Quira e 9 gradi nel Varain.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnes sin oma 2 varts del tunnel del San Bernardino. Quai in conseguenza di un'azione de pompiers che giliu nel tunnel. Era sin l'autostrada dati tranter Pian San Giacomo e Mesocco colonnes in oma 2 direzioni, quai per via di una panna di auto. Et in direzione nord, dati sin la 13 colonne tranter Rota Bruna e Rehanau, quae per via da memiabler traffic. E per transportar l'auto tras il tunnel del Ferraina, esis in la vart engedinaisa da speciar var 30 minuti a Saiainz.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suo intermesdi der RTR. Con sempre verts, hits e scovridas, musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Populara Svizra ha annunziato che la veia proponer almeno 2 candidati per il post che veng liber en el Consiglio federal. E la Juventicna in Germania ha decidi Rage Bait e il plet da juvenils dal on 2026. Jeles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Populara Svizra ha annunziato che la veia almain proponer 2 candidati per il post che veng liber en el Consiglio federal. Qua ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi en la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doin essers en il ticket decide la fraktion della PPS il 20 novembre. Or davant evenien conoscent che la consigliera dal Centun Songalaisa Esther Friedli dalla PPS desiste di una candidatura. Il 9 de dezember elegge il Parlament il successur o la successura dal consiglier federal partent Guy Parmelin. Il consiglier national Turicais Hans-Peter Portmann vuol a fin dall'on proxim d'argiu ses post. Quai alum da 63 ons annunciass in la plataforma X. Sin mandat politic deventia rutina, saia ures da dargiu el, ha scrit il politiker della partida liberal-democratica. Ce che venia per el dentanden dumonda, saia in a candidatura per il Consiglio dels Centuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 en el Consiglio nazional. Il plet Rage Bait e veni elegisco plet dall'on della Juventicna in Germania. Il term descrive contengs online che in provocanz o faus e nu a chi va in sasset sur tot per survenir attenzion. Scola Chase editura Pons Langenscheid comunicescia su andas in il secund platz il plet Peak. Quel munta il meier del meier. Completa veng il podest del plet Crash Out che descrive in sacica pers la controlla. Alla votazione han fatto parte var 1 milione juveniles e juvenils. E nos veni inter la Formula 1. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suonano il pilota da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev già ferma, ha la corsa cominciato con un ritardo da 30 minuti.
2: La meteo.
1: Damaun comienza il dia anche su Egif, il suo intermestido è l'uradar in una masciera tra inter nivel e solei. A Quera e da Ion arriva la temperatura damaun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Murezzen fino a 10 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord tra inter Rota Bruna e Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Per trasportare l'auto tra il tunnel del Ferraina nesis in lavart in Giardinaisa, Batch Splida far quin con temps de speccia.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Il suo entomesdi der RTR. Con sempre verts. Hits. Escubridas. Música non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Svizra dati l'atun para da pli collisions cun animal salvaris in via. E la giuventicna in Germania ha decidi Rage Bait e il plet a juvenils del on 2026. E la squatter per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. In Svizzera dete a latun da pli collisions con animal salvaris in via, quai musen las cifres de la sicuranza mobiliar. Ils ultims 5 ons aia el registra passa 10.000 collisions con animal salvaris. Il dumber d'accidents saia tenor cifres mincia mai il quart quartal de l'on sta 12% sur la media annuala. Ragion per quai saia che il dis de ventien contra la tun pi curz, uscia, che il automobilist in pisa vents de viadi durante il scir. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole fin de l'on proxim d'argius es post. Quai alum da 63 ons annunzias in la plataforma X. Sin mandat politic de ventia rutina saia ures da dargiu el, ha scritto il politiker della partita liberal-democratica. Ce che venia per el dentanden du monda saia in a candidatura per il cussel dals chantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 in el cussel nazional. Il plet Rage Bait e veni elegisco plet alon dalla giuventicna in Germania. Il term descrive contengs online che in provocanz u faus e nua che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola casa editura Pons Langenscheid comunicescia suonda sin il secund platz il plet Peak. Quel munta il meier dal meier. Completa veng il podest dal plet Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione an fatsch part var 1 million juvenils e juvenilas. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2-3 suonden els pilots da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev da ferma ha la corsa comenzà con un retard da 30 minutes. In conseguenza ha la corsa da qualificazione dots comenzà per la strada e mezza anstatt scoplanizzata la strada.
0: La meteo.
1: Damaun comienza il dia anche sui il suo intermestido ai l'uradar in ammasciai da 30 nivel se solei. A Quira e da Ion raiva la temperatura damaun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Murezzen fino a 10 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 13 stati colonnas in direzione nord, trante Rota Bruna e Rehanau, quai per via da Memia Blair traffic.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schet chansons, da venten grons hits.
0: E den l'ura per la perpet nadat. RTR.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Las novitats de RTR.
1: La Partida Populare Svizra ha annunciato che la veia proponer almeno 2 candidati per il posto che veng libero nel Consiglio federale. E la Juventicna in Germania ha decidì Rage Bait e il plaid da Juvenilstal on 2026. Da maun dati aura variabla, a quira arriva la temperatura fino a 15 gradi. Ielas cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Populare Svizra ha annunciato che la veia almain proponer 2 candidati per il posto che veng liber nel Consiglio federale. Quai agit il chef da fraktion Thomas Eschi en vers la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persones che duein esser sin il ticket, decidia la fraktion dalla PPS il 20 November. L'ura se venia era a mussar, se dunnes candidescien per il post, uscia Thomas Eschi.
2: Es ist klar, es braucht im Bundesrat braucht es Frauen und Männer. Es ist klar, die Landesgegenden und Sprachregionen müssen angemessen im Bundesrat vertreten sein. Es gibt noch sehr viele andere Kriterien, Dossierfestigkeit, Führungsqualitäten, Durchsetzungsfähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten. Also Sie sehen, das Anforderungsprofil ist sehr, sehr breit und wir werden selbstverständlich versuchen, all die Anforderungen, die da oben sind, zu erfüllen.
1: Ordavant è venien conoscent che la consigliera del Centun Songalaisa, Esther Friedli, dalla PPS desista di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura del consigliere federale pertent Guy Parmelin. Il plaid Rage Bait è venì elegisco plaid d'alon della Juventicna in Germania. Il term descrive contents online che in provocanz o faus e nu che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola Chasa editura Pons Langenscheid comunicescia suonda sin il secund platz il plaid Peak, quel munta il meier dal meier. Completa veng il podest dal plaid Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione an fac part var 1 million juvenilas e juvenils. In la Palestina veng l'elezione dal Parlament spustada, quai a decidì il Presidente Mahmoud Abbas. Acna main fis l'elezione stada planisada quest November, usa duai ella piraverliu l'autun dall'on proxim. Il medem vala era per l'elezione din nov President. Per lezza fissi già sta uras avant var 15 ons. In elezione dal Parlament a in la Palestina l'ultima giada giliu avant var 20 ons. Las ragions per il spostamento sein tenor Mahmoud Abbas, las restrictions militares tras Israel e la situazione de segirtat precara en el pajais. L'Union de Balapé dal Portugal a temporarmein suspendi il giugador Cristiano Ronaldo. Encunter el e venia avert in a procedura disciplinara. Ragion per quai è che Ronaldo ha abbandonato in camp da allenamento dall'equipa nazionale, quai sventre in dispitta con il trainer. Cristiano Ronaldo ha sottostricciato che venne ad acceptarsi a suspensione e che stetia a disposizione per in return in la nazionale portugaisa. E non sveninter la Formula 1. Max Verstappen ha seggirà la pole position per la corsa da notte nel Singapore. En il qualifying al pilot da Red Bull fac l'en prim plaz. Per el e quai la ciuncant av la pole position de sia carriera. Il Grand Premi del Singapur aliu da manzu enter mezzdì tem Schwitzer. E per finir in resultat dal hockey sin glatsch. En la segunda liga a l'EHC San Murezen pers Ordaifer ancontra il SC Weinfelden con 2-4. Quai è stata la terza terrada en il terz giu dal Engadinais. San Murezen sacciata uscia sin l'ultim plaz della tabella.
0: La meteo.
1: Da maun comenza il dia ang sui aiv, il suo entremezzi duai l'uradar in amasciaida tranter nivels e solei. A quira e da ion raiva la temperatura da maun fino a 15 gradi, ad ander fino a 13 gradi ed a San Murezen fino a 10 gradi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes Radio, mia lingua. Pacific Tresla Findevna, col programma rumensch. Le zecche sono per ides ad una piotta in grigium l'ultim temp, dice l'Institut de Perscrutazione SLF, de quale audienza da più giusti in per minuti. E più tardi, guardenza guarda, in una marca da moda italiana, volesse presentare sia collezione, perché la vuol fare qui, con l'audienza verso la mezza. Et enche in la mezz'ora fino alle 6 a Lyon descoder un White Pillow Park. C'è quais e scuccio qui attorno oggi la presentazione di quel udinzi la seconda mezz'ora e l'ova qui enche per il comeback da Gino Caviezel in la Coppa Mondiale de Schis. Mio nome Tobia Faler, floce essersi in nostra compagnia.

0: Vessen jent certas premissas e quai es trar las consequenzas ordo quai ce desi fausa samurezzen, no lessen la valur in comun e no lessen erosche pax disturbis sco possibil.
1: La marca de luxus lascia per exempel fer ils bencins lunch la passarella il comun del falegnam local ed er l'hotelleria des profiter de pernotaziums generides de l'eveniment. La misterenza e der la butia in vigenencia dessen avair quel cioce della presentazione da moda o c'è la spretaisa c'è la vigenencia da scuola e der la proguarda è infatti in vers Montclair. Ma er la fondazione sves des profitir.
0: La proguarda s'ingaja pel comun e da per exemple c'è fi abitazioni per indigenze e quai dovra raps. E loro vanno a dire, ok, se vuoi nive te guarda, loro vesse niente, se vuoi paiaive di una certa somma, ci vien da buon al comune da guarda. Non avevano detto «Vo potevano venire bene se vo paiavano». Non avevano detto «Non avessero niente se vo paiavano se vo nivano fin già».
1: Ed usce, sai la firma Montclair c'è da pronta da dire 200.000 francs in la ciascia della Fondazione Pro Guarda. Totuna, spera le svarts positive dell'evenimento, detta che però è argomenti contro la presentazione da moda in mezzo comune. Arguments simils a quels cinzegi già udia en superanz in occasion del film Shelley Nursley usche Andri Franciscus.
0: Quella iada del film de Dworzin ha edat grandes temas. La liot geiva ossa vinen lura bus cun hordes de turists ci vinen qui a guarda. E c'è es capita in realtà suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà des boutiques business. Qua es la realtà. Non ho vain massa blers turists, din per se non stein verer, ci no vien er in avant, jasts, ci venien quia e ci sostegnen a nos comun.
1: Quelles hordes de turists saien un effet ce er il coordinatur del turissem de la Genece de Schuol, Dylan Retz, ege sul radar.
2: Die Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien, auch gesehen, dass so etwas passieren kann. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch den Sonderengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen die Rahmenbedingungen vorgeben.
1: Er il materiel del film che Montclair produce durante la presentazione possa l'organizzazione del turismo dell'Engadina Bassa Val Müstair dover plenamente per fare pubblicità per la regione Milavenir. Il spettacolo però, quel pe mils da guarda, ira guardir live al principio de favrir giusto davent lur portas da Cisa.
3: Al puls del regione.

left the pictures of unread.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. La dispetta d'esser commember ni bo della sana surselva survegn a lax in nief capitel. Il comité ca in oltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran da lax astia e decider la fin november davart la commembranza a convegna de prestaziun a in oltrau in recurs di la dercira superiura dil grigiun. Avon veva la suprastonza da lax tractau l'iniziativa a decideu da sciavotà il suveran il favore. Pia pi tard che le altre vischneunche sen sur selva. La Partida Populare Svizzera vuol proponer al Parlament silmens due candidature per la successione del consiglier federale Guy Parmelin, quai a Thomas Eschi, il chef della fraktion della PPS, gic e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quei exclude e bo chi se vesce zun da da plica duas persunas il ticket. Ed è in connex cu las elecziuns del Cusell federal, Esther Friedli, la cusselliera del Stanz de Songall, les bo succeder a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaja vinavon con tutta forza per la populaziun songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco ina de las favorites pil sitz el Cusell federal. A per finì venimus til plaiz de juvenils til on de la Tiara Tudestia che è un Ragebait, che ha la casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contents online che in provocanz ni falli per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior del miglior, a scottirz è il plaiz Crashout, che descrive cici che a piars la controlla venius elegius. Actualmente venne in Svizzera ancora il pleit giovanile di on, quai per la prima ga in somma. E con quai giovici ho avuto una bella sera, senza rage bait ni crash out.
0: Musica non stop, null interruptions, 100% musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. La dispetta d'esser comember ni bo della sana surselva survegn a lax in nief capitel. Il comité ca inoltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran de lax astia e decider la fin november davart la comembranza a convegna de prestaziun a inoltrau in recurs di la dercira superiura del grigiun. Avon veva la suprastonza de lax tractau l'iniziativa a decideu de sciavotà il suveran il favre. Pia pi tard che le altre vischneuncas in surselva. La Partida Popolare Svizzera vuol proponere al Parlament silmens duas candidaturas per la successione del consigliere federale Guy Parmelin, quai a Thomas Eschi, il chef della fraktion della PPS, gic e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quai exclude e bo chi se vesce zun da d'applica duas persunas il ticket. Ed è in connex con le elezioni del Consiglio federale, Esther Friedli, la consigliera del Stanz de Songall, les bo succedere a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaggia vinavon con tutta forza per la popolazione songallese e la combra pincia. Friedli valeva sco una delle favorite per il sitz del Consiglio federale. A per fini veninus til plaiz de juvenils til on de la tiara tudestia quei un Ragebait, quei a la casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contins online quei provocans ni fali per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion e il tirm Peak, ca monta il miglior dil miglior, a scottirz e il plaiz Crashout, ca descrive cici ca piars la controlla vinius elegius. Actualmein vegne in Svizzera ancorec il pleit juvenil di on, quai per la prima ga in suma. E con quai divisio vus in abiala sera, senza rage bait ni crash out.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

Musica Berlin e Schadin. I never promised you a rose garden. Per tai. Per mai. RTL. Simplemein per tot.

0: musica per in iscadin. Per tai.
1: Al despertarme siento triste y desconsolado.
0: Per mai. RTL. Per vos.

sun la nostra canzone.

perd, devers es la vaia.

0: schettet la radio, meine trasli storie de musica.
1: Sche canzons diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nu che la musica è da casa.

0: Basta il tempo di un fior.
1: RTR Musica per i nescadin. Per tai. Per mai. RTR Simple Mind. Per tutti.

0: schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schett chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTL. Nur che la musica ed a

La Rema da Florin Darms. In agada vevan poesias Rema. In agada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essenus da tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essenus era propi, viden tot, carsci,

Jau sun Claudio Giger, l'accordionist dalla Chapella Graubündig. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sur la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu leiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plü bein.